0: scarica l'app mobile di RDS Social TV.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: Meglio di no.
1: E Mister Rain, lunedì nero su RDS, le 3 in questo istante. Siamo pronti per tornare a dare spazio alla redazione. RDS Green, lui è Gianluca Gizzi.
2: Nel nostro paese le foreste sono quasi raddoppiate in mezzo secolo e oggi occupano più spazio dei terreni agricoli. Francesca Romano di ADN Cronos Prometeo.
3: È la fotografia scattata dal rapporto Foreste in Comune, la prima indagine socio-economica sul patrimonio forestale dei comuni italiani. L'analisi mette in evidenza come il patrimonio forestale nazionale sia fortemente concentrato nelle aree montane, dove si trova il 75,7% dell'intera superficie forestale italiana. Per circa metà dei quasi 7.900 comuni italiani la presenza forestale è marginale o quasi assente. Sono invece più di 3.000 i comuni italiani nei quali oltre il 40% del territorio è coperto da foreste.
2: Questa è RDS.
4: E questi siamo noi, i guerrieri della notte di RDS. Amici, ciao, bentornati, le 3 e un minuto. Ciao da parte nostra, Filippo Ferraro.
1: L'amico mio, il mio fianco compagno di viaggi e di avventure si chiama Alessandro Corsi. E un saluto, un grazie a voi per sceglierci ogni notte, per esserci accanto, per dirci delle cose belle.
5: Sei addormentato, anche...
1: Chi?
5: Chi
1: si è addormentato?
5: Darmi.
1: Ma chi? Magari, senti, invece sei sempre qua svegli. Ci mancherebbe, grazie per scelta. Oggi è una cosa bella,
4: C'è la sequenza mixata che parte da Micico Latino e poi parliamo dei mondiali.
6: All'inizio di ogni ora.
7: I tuoi ricordi e le tue emozioni.

0: volume della tua estate.
1: Il volume della tua estate. Maledetto
2: me. Alzalo, alzalo con la sequenza mixata di RDS 100% grandi successi.
1: Grandi successi.

0: Drop Dead chiude la nostra sequenza mixata.
1: Cosa c'è?
2: Successo?
1: Succede?
2: Che?
3: Buonanotte a tutti.
1: Ciao.
3: A proposito di mondiali,
1: sì?
2: Sì.
3: Volevo fare un grande complimento. Oh. Un grande complimento.
1: Sì? A chi?
3: All'unica rappresentanza italiana che abbiamo ai mondiali, che sono i nostri due allenatori, Montella e Cannavaro, che con le rispettive nazionali, Turchia e Uzbekistan, e ripeto Uzbekistan,
2: intanto loro c'erano,
3: sono riusciti ad andare ai mondiali. Noi siamo qua italiani a guardarli da un divano alla televisione, se li guardiamo. Congratulazioni, congratulazioni ancora.
4: Congratulazioni,
3: loro
4: sono usciti
3: veramente tante.
2: Tutte e due dopo due
3: tante
2: partite.
3: Tante congratulazioni, anche se magari non andranno lontano, però la nostra bandiera almeno loro l'hanno portata ai mondiali.
2: Che poi
3: buonanotte a tutti.
2: Ciao, ciao. Stavo pensando una cosa oggi, sì, del fatto che De Zerbi allenerà il Tottenham, anzi già l'allenava le ultime giornate, è ormai ufficiale che Maresca sarà il nuovo allenatore del Manchester City e pare che Palestra andrà al Chelsea.
1: Sì.
2: Mentre sembrava insomma un passo dall'Inter, siamo diventati ormai un campionato di passaggio, è praticamente evidente.
4: Beh, una volta i grandi campioni e anche i grandi allenatori sceglievano proprio la Serie A, oggi invece i migliori vanno fuori.
2: Anche i migliori giocatori italiani, pensa a Tonali che forse andrà al Tottenham per più di 100 milioni, pensa a Calafiori e pensa anche agli allenatori, perché quelli che andranno a allenare il Manchester City che ha vinto gli ultimi campionati e ha fatto anche il Chelsea, ha vinto il mondiale per club e anche poi il Tottenham, sono allenatori che in Italia hanno allenato solo le piccole squadre.
4: Sì, sì.
2: Cioè non è il percorso di Ancelotti per dire che ha fatto il Parma, ha fatto la Juventus,
4: ma
2: ha fatto
4: allenato,
2: il Milan,
4: allenato
2: tutto,
4: quelle squadre quando in Italia era il miglior campionato del mondo,
2: eccetera. Fa pensare questa
4: molto
2: cosa, fa pensare.
4: Tra poco parliamo dei mondiali, anche perché si è appena chiusa Panama-Croazia e alle 4 io direi che spegniamo tutto perché c'è Colombia-Congo.
2: No,
4: come
2: ragazzi,
4: fai ad andare
2: cioè, non è possibile che ogni volta alle 4 mettano questi match di cartello, noi arriviamo a casa e non andiamo a dormire.
4: Dopo Giordania-Algeria di ieri notte
2: sì,
4: abbiamo detto vabbè dai non la vediamo, ma
2: no,
4: stanotte Colombia-Congo mi dispiace
2: tutta.
4: Non c'è battle che regga
2: no,
4: il gioco, le cose
2: no,
4: noi ce la vediamo
2: alle 4 questa
4: sì,
2: si zittisce
4: sì, sì.
2: E seguiamo
4: la partita
2: pedissequamente.

0: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAEC 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Tra poco i mondiali di calcio, dobbiamo raccontarvi di un grande Portogallo e del ritorno di uno dei campioni più attesi, eh?

0: Anche d'estate non perdere le immagini esclusive della tua radio sui nostri canali social.
1: Instagram, TikTok e Facebook.

0: Again, Wiz Khalifa, Charlie Puth qui su RDS. C'è lo sport, andiamo!
1: Eccezionale, proprio lei non va.
2: Non va, non andava fino a ieri il mondiale di Cristiano Ronaldo, mai segnato nella fase eliminatoria. È arrivato Messi che ha già segnato 5 gol, Ronaldo non c'è, invece, forse un po' in ritardo, ma Ronaldo è tornato, ha segnato una doppietta ed è l'unico giocatore nella storia dei mondiali ad aver segnato in 6 mondiali consecutivi.
0: Tutto vero, e diciamo anche, e lo abbiamo detto diverse volte in queste nottate, che un mondiale così a 48 squadre fa sì che questi grandi campioni possano mettersi di più alla prova con squadre meno pesanti e meno importanti, no? L'Uzbekistan per quanto riguarda il Portogallo, l'Argentina l'altra notte che invece ha affrontato l'Austria, che comunque non è una nazione laccia, no?
2: Ricordiamo che gli europei ci hanno fatto vedere i successi,
0: sì,
2: eh.
0: Però sono, rispetto ad Argentina, Portogallo, Brasile, Germania, cioè parliamo di nazionali come Capoverde, Curaçao, Panama, Uzbekistan, tutte squadre che chiaramente sono un po' le squadre materasso di questo mondiale. Qualche piccolo risultato a sorpresa c'è stato, ma chiaramente non c'è gara, e quindi è arrivata questa doppietta nel 5-0 del Portogallo all'Uzbekistan, che credo di Cannavaro, tra l'altro, sia eliminato, no?
2: Eh sì, perché le ha perse tutte e due.
0: E quindi a 0 punti non ha neanche la possibilità di essere ripescata come tra le migliori terze.
2: Si immaginava che potesse andare così, però sicuramente
0: un po' come
2: male.
0: La Turchia di Montella, di cui non abbiamo parlato perché è successo tutto nel weekend.
2: Quello è più grave, secondo me, perché comunque l'Uzbekistan era il suo primo mondiale, invece la Turchia arrivava comunque dopo dei buoni risultati. C'è Yildiz, c'è Çalhanoğlu, c'è Arda Güler. Insomma, c'è una bella squadra la Turchia, e fare 0 punti con però più di 60 tiri sicuramente fa pensare. Prima di cambiare argomento vorrei dire un'ultima cosa di questa diatriba che ci ha accompagnato per gli ultimi 20 anni, cioè quella tra Ronaldo e Messi. C'è una cosa particolare, perché la distanza di tempo che c'è tra il primo gol al mondiale e l'ultimo gol al mondiale tra Messi e Ronaldo è esattamente lo stesso.
0: Sì.
2: Cioè Ronaldo ha segnato il primo gol il 17 giugno 2006 e poi l'altro oggi, sono 20 anni e 11 giorni. Leo Messi il primo il 16 giugno 2006 e poi l'altro giorno il 22 giugno 20 anni e 11 giorni. Ovviamente tutto questo può cambiare nelle prossime giornate.
0: Certo. Invece alle 4, come detto, Colombia-Congo, che chiude la seconda giornata dei gironi. Stasera, mercoledì alle 21, inizia la terza giornata e tutte le partite dei gironi si giocheranno in contemporanea. Quindi alle 21 c'è Bosnia-Qatar e Svizzera-Canada, che fanno parte dello stesso girone, e così via poi per tutti i gironi, quindi Marocco-Haiti, Scozia-Brasile, Repubblica Ceca-Messico e Messico e Sudafrica-Corea del Sud alle 3, Curaçao-Costa d'Avorio ed Ecuador-Germania invece alle 22 di domani. Questo perché? Per garantire la contemporaneità, perché chiaramente all'ultima giornata si decide il primo posto, secondo posto e migliore terze.
2: Sì, sì, poi ovviamente col fatto che ci sono le migliori terze, che sono 8, vanno proprio fuori le squadre materasso. Sorprese credo che ce ne saranno veramente molto molto
0: poche. Sì, perché ci saranno i sedicesimi di finale.
2: È importante i primi e secondi posti, perché per esempio il Brasile rischia di dover giocare contro la Spagna. Insomma, ci sono degli incroci i sedicesimi croccanti, quindi arrivare primo o secondo sicuramente ha il suo peso e diventa molto importante.
0: C'è il nuovo di Dito nella Piaga.
3: Selezioniamo le migliori novità
4: per trasformarle in grandi successi.
5: New Music.
3: Novità.
5: New Music.
4: Novità RDS.
6: Dito nella Piaga. Businessman.

0: Astrale in barla Fusbaghismo a Milano. Voglio l'Inter, voglio l'Inter. Ha visto quattro piccioli e se ne va il Chelsea. Ma occhio, un paio di partite sbagliate, voglio vedere che fine fa.
1: Ragazzi, ma al suo posto che faresti?
2: Chi chiama?
1: Scusami.
2: Una squadra che gioca nel campionato più ricco e con un cartellino che è il doppio di quello che ti offriva l'Inter.
1: Non lo deve fare, mica il tifoso dell'Inter palestra. Il tifoso ragiona così, il professionista no.
3: Ciao ragazzi, RDS.
2: Ciao.
3: Qua stiamo festeggiando, finalmente il mio amico ha fatto la proposta di matrimonio. Finalmente lui, Valerio e Michele si sposano. Sono felicissimo.
1: Ma non si direbbe.
2: Vabbè, ognuno ha il proprio modo. Tra l'altro, se vuoi essere ancora più felice, puoi regalare un ottimo servizio di insomma organizzazione del tuo matrimonio e wedding. La mia compagna fa questo. Quindi
1: dai,
2: caso,
1: Pino, mettici una marcia nuziale bella caso, festosa. Dai, vai.
2: Questa, no, mamma mia, ma che matrimonio è?
1: No.
2: Ok, è familiare.
1: Matrimonio, Pino.
2: A lui dice che la messa, relativamente al tono che aveva il nostro ascoltatore.
1: Ma no, si sposano, dai.
2: Risposati,
1: una cosa bella il matrimonio.
2: Dai.
1: Una cosa bella.
2: Questo è la musica che aveva nella testa Alessandro Corsi mentre faceva la navata, camminava verso la navata, quando pensava a quante rate doveva pagare del suo matrimonio. Le finite, tra l'altro?
1: Sì, le ho finite.
2: L'altro ieri.
1: Le ho finite,
4: L'energia per il tuo sabato sera e dalle 22 all'1
5: con Party RDS.
4: Energia, carica e divertimento
5: con i successi più ritmati dagli anni 90 a oggi.
4: A casa o in giro,
5: la festa è sabato dalle 22 all'1
4: con Party RDS.
6: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
7: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
8: Anche su un mezzo non tuo?
7: Sì.
8: E offre anche tutela legale.
7: Mi fai parlare?
8: E assistenza sanitaria e a casa.
7: Esatto, Moby, perché ACI
8: è il club sempre vicino a te.
7: Almeno la chiusura posso dirla io?
8: Ok, socia.
7: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
9: Jerry Calà per Seat, prima.
10: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
9: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
10: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
9: Sì, Jerry.
10: Doppia libidine!
9: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
10: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
9: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
10: Libidine coi fiocchi!
2: Libidine coi fiocchi, ne arrivo tra poco con le notizie sceme. Prima però ci sono i PTN.

0: Serial Lovers e una Spyro su RDS nella notte dei guerrieri. Le notizie sceme parto io.
1: Vada, cos'ha?
0: E ti racconto la storia di Nana Wakubonsam. Conosci?
1: Sì, non è altissima lei.
0: È alta quanto un bonsai. Questo volevo dire.
1: Si chiama Nana.
0: Perché Nana? No, ma è lui si chiama Nana Wakubonsam.
1: No.
0: Viene dal Ghana.
1: Immaginavo, sì.
0: Viene dal Ghana ed è uno stregone. Uno stregone che è stato intervistato e ha raccontato prima di Inghilterra-Ghana, che si è giocata ieri sera.
1: Non l'abbiamo neanche detto, forse. 0-0. Poche emozioni.
0: Sì, poche emozioni. Una partita abbastanza noiosa.
1: Una partitaccia, dai, diciamo.
0: Sì, una di quelle partite che non ricorderemo come le più belle del mondiale.
1: No.
0: E ha raccontato prima di questa partita. Di lavorare su Kane, su Harry Kane, l'attaccante, il nemico numero uno del suo Ghana. Ha detto: ho già dimostrato in passato ciò di cui sono capace, quindi so bene cosa fare per fermarlo, sono molto famoso per le mie previsioni e non gli auguro un infortunio grave, ma quanto basta per impedirgli di giocare bene contro il mio paese. Farò il mio lavoro affinché possa aiutare il Ghana. Lo stregone del Ghana ha detto: userò la macumba. E Harry Kane si è mangiato un gol clamoroso in Inghilterra-Ghana, una roba proprio da Kane.
1: Da 62 gol in 47 partite quest'anno, quindi è uno che gli entra tutto praticamente.
0: Sì. Incredibile, la partita è finita 0-0 e Kane si è mangiato un gol clamoroso davanti alla porta.
1: Ma scusi, signor Nana Bonsai, no? Si chiama così.
0: Sì,
1: a questo punto fai vincere il mondiale al Ghana. Cioè, regalaci questo sogno. Regalaci questo sogno, se hai questi poteri, sfrutta.
0: Poi, per i prossimi 4 anni, se lei non ha da fare, io la inviterei in Italia per seguire la nazionale azzurra.
1: Sì, e fare con gli avversari.
0: Sì, grazie, ci servirebbe una mano, perché io non sono mica sicuro che anche col nuovo presidente, tra l'altro non l'abbiamo detto, è stato eletto ufficialmente Malagò. Non sono sicuro che riusciremo ad andare al mondiale del 2030. Vabbè. Quindi, signor Nana Wakubonsam, magari faccia una capatina dalle nostre parti. Grazie.
1: Al contrario, signor Malagò, dottor Malagò, signor presidente, adesso si parlava, sai, forse Maldini, direttore tecnico, ma chiamiamo prima Nana Bonsai, prima di tutti.
0: Sì,
1: capito?
0: Sì,
1: partiamo da lui, poi il resto viene di conseguenza. E rimango in tema mondiali, che potrebbe anche diventare una rubrica simpatica, tutto il colore dei mondiali, perché c'è una favola che è quella di Curaçao, nazionale, che comunque sta facendo il suo, nonostante abbia meno abitanti di Parma. Parma ha 170.000, loro ne hanno 150.000, e pare che il segreto sia stato svelato dalla dottoressa Suzanne Hurman. È la terza donna nella storia a ricoprire questo ruolo, cioè dottoressa della nazionale che partecipa al mondiale, appunto, nella storia della massima competizione calcistica, e ha raccontato che la federazione ha pagato di tasca propria il trasferimento dei familiari nel ritiro di Boca Raton, che sarà in provincia di Rovigo,
0: vicino all'Islanda,
1: e le compagne stanno nelle stanze con i calciatori, e dice che credo che il sesso aiuti, forse più sul piano emotivo, diciamo magari il giorno prima di limitarsi un po' di petting, così un po' di freddo, un po' di carezzine, però li fa stare meglio. C'era stata una polemica anni fa con Trapattoni, ti ricordi?
0: Come
1: che
0: no?
1: Non faceva andare le mogli perché non rimanere concentrati, eccetera.
0: Mi chiedo
1: eccetera.
0: Soltanto se magari questo non possa far nascere delle diatribe tra calciatori, nel senso, mi spiego, magari tu sei nella tua stanza, sei un po' litigato, oppure non so, vivi un momento di crisi e c'è magari l'attaccante che nella stanza vicino gli sta dando giù. Quindi magari nascono delle invidie.
1: Vabbè, ma quando tu sei a Boca Raton, alla fine
0: tutto concesso.
1: Passa tutto,

0: siete tutti e due. Sì, senti, pensavo uno solo, perché quell'altro l'altro giorno era al lavoro di giorno, quell'altro,
1: io ho un nome.
0: Dei soci.
1: Cioè, quell'altro.
0: Quale dei soci?
1: Io c'ho un nome e un cognome, però scusa, quell'altro.
0: Era non mi viene il nome, davvero.
1: Ma questa. No, vabbè, ragazzi.
2: Dai, lo sanno tutti che ci chiamiamo Corrado Trisoglio e Max Del Buono.
1: Certo.
2: Cioè, dovresti.
1: Cioè, ci ascolta tutte le mattine, siete svegli, state da me, poi non si ricorda manco i nomi nostri, ma guarda veramente. Ma guarda veramente.
2: Incredibile.
0: Ah, ma quindi ci siete.
2: Ci siamo. Tra poco la battle delle quattro, la sfida eterna tra quelli che vanno a dormire molto tardi e chi si sveglia molto presto. Vogliamo sapere ovviamente a quale categoria di lavoratori notturni appartenete, con un audio da registrare e inviare ora al 388-22-388-22. Come sempre scegliamo 5 vocali, la categoria che arriva prima a 3 avrà diritto ad un sorteggio e chi verrà estratto si porta a casa la nostra RDS Bag.
1: Mamma mia, come lo dici bene, io ogni volta, visto? Cioè veramente,
2: grazie,
1: non c'è una volta che dico stavolta, stanotte, insomma, cioè
2: sempre meglio. Tra poco i vostri messaggi vocali, ma prima torniamo dagli esperti di Trebi Meteo per capire come sarà il tempo in Italia nelle prossime ore. Le previsioni.
3: Nelle prossime ore qualche temporale sparso in esaurimento sulla Valpadana, giornata di mercoledì comunque ancora soleggiata e molto calda, con massime fino a 35-36 gradi al centro nord. Nuovamente tra pomeriggio e sera si sviluppano ancora temporali sparsi su rilievi alpini sull'Appennino, in locale estensione nelle zone tirreniche e verso sera anche alla Valpadana occidentale. Poi a seguire proseguirà l'ondata di caldo almeno fino al weekend. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trevi Meteo.
4: Monge Supreme, menù per gatti raffinati con tonno cotto al vapore e superfood. E se un premio vuoi dare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Ci siamo quelli di cui non ci si ricorda il nome, la cosa ci fa veramente piacere e orgoglio. Ciao amici, ben ritrovati la notte dei guerrieri con lui. Si chiama Alessandro, ok, come Alessandro Del Piero, per dire. Corsi,
2: anche
1: okay,
2: come Alessandro Onesta.
1: Corsi, Alessandro
2: dire.
1: Onesta, certo. Cioè, lui ognuno fa i riferimenti che gli viene da fare.
2: Si chiama Filippo, come
1: Inzaghi.
2: Filippo Inzaghi.
1: Inzaghi,
2: Filippo
1: Tortu.
2: Filippo Tortu. E invece è Filippo Ferraro, insieme fino alle 5 del mattino.
5: Buongiorno, guerrieri. Dai su che è venerdì.
1: No.
2: Mercoledì e tra poco la battle con i vostri audio al 388-22-388.
1: Quando è venerdì non manda il messaggio.
6: All'inizio di ogni ora. I tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo senza tempo della tua estate.

0: Serena Brancale, Levante, Delia, al
1: ma
0: mio paese.
1: Che radio ascoltano loro? RDS. Sentiamo?
0: Sentiamo. Quando ascolto RDS.
1: Perché le, non tutti nel paese loro, non tutte le radio si sentono, quella che sente meglio è RDS.
0: Senza dubbio, grazie amiche. Siamo noi, i guerrieri della notte, fino alle 5, altra oretta insieme, e c'è la battle delle 4, come sempre a quest'ora delirio, no?
1: Sì, sì, sì, perché ci raccontate se siete di quelli che si svegliano molto tardi, cioè sveglio molto presto, vanno a dormire molto tardi.
0: Stai diventando me.
1: Adesso,
0: come mai?
1: Adesso piano con le offese, eh?
0: No, prima fuori onda pensavi che ci fosse la sequenza adesso. E già questa è una cosa da me. Adesso hai sbagliato quello che sbaglio sempre io.
1: Sì. Tra poco comincerò a commentare l'allenatore nuovo della Lazio.
0: È fatto. Partiamo.
2: Buongiorno, andiamo. Buonanotte ragazzi.
0: Ciao bella.
2: Filippo, ciao Alessandro.
0: Ciao.
2: Sono Angela. Sì. E io faccio parte sia degli uni che degli altri.
0: Buona.
2: Perché mi sveglio per consegnare la verdura al mercato tutto piccolo di Padova.
0: Sì.
2: A più o meno verso le 2.
0: Sì.
2: Però ci sono anche
3: maschio che devo fare
2: e quindi vado a letto tardi o presto, e invece ci sono giorni che mi sveglio intorno alle 5-6 e quindi mi ascolto
0: oggi
2: proprio all'ultimo minuto. Volevo dirvi oggi che vi ringrazio per la compagnia.
3: Ma i messaggi giù veloci. Dai, non mettiamo pause.
1: Dai, guarda che ci dicono una cosa bella, ma facciamola parlare, Pino. A parte che non ho capito.
2: E invece ci sono giorni che mi sveglio intorno alle 5-6 e quindi
1: oggi come la mettiamo?
2: Vi ascolto proprio all'ultimo minuto.
3: Musica, maestro!
2: Vi ringrazio per la compagnia, siete unici.
1: Grazie, ma non abbiamo capito la categoria.
2: Buon lavoro.
0: Grazie.
1: Quindi 1-1.
0: No, lei sì. Lei...
1: Anche perché sto messaggio valeva per 2-3.
0: Lei ha detto che ci sono volte che si sveglia più o meno verso le 2 giorni, che invece va a letto tardi.
1: E quindi
0: ci sono in giorni che si sveglia intorno alle 4.
1: E quindi
0: però va a letto alle 5.
1: E quindi
0: che cacchio ne so, non lo so.
1: 1-1.
4: Ragazzi, visti che ci siete,
0: sì,
4: come ha detto l'ascoltatrice di prima,
0: sì,
4: ci sono anch'io, ci siamo tutti. Pasquale da Napoli, autotrasportatore, partito da Milano ieri sera alle 18, arrivo a Napoli previsto alle ore 9 mattino.
0: Letto tardi.
1: 2-1. C'è ancora 5 ore di viaggio, amico. Però devo dirti, cioè, adesso sei stato con noi, quindi sei stato bene. Poi ci sono Beppe e Mel. Stai bene, poi ti fai tutti pazzi, finito tutti pazzi, sei arrivato.
0: Sì,
1: tutto in discesa.
5: Ciao ragazzi, io faccio parte della categoria che va a letto tardi.
0: 3-1.
5: Per lavoro, quindi fino alle 6. Sono impegnato, sono in lavoro. Faccio il carrellista. Ciao Francesco.
0: Ciao, però non è ancora finita, perché 3-1 mancano due vocali. Potrebbe esserci il pareggio.
1: Potrebbe esserci il pareggio.
0: Sentiamo, vai.
6: Max, stamattina fai te il sorteggio per l'RDS Bag, perché insomma Corrado
0: Max del
6: non mi sembra molto buono.
1: Sì, siamo Max e Corrado.
6: Tutto sommato, a me non è ancora arrivato niente. Continuerò a rompervi le scatole ogni giorno quando riesco con il messaggio vocale del mattino. Insomma, io sono sempre una guerriera che al mattino si sveglia alle 3:30 e va a lavorare alle 4:30.
1: Attenzione.
6: Mi meriterei un premio,
0: Sì.
6: E poi oltretutto sono quasi sempre sveglia anche quando vado in macchina al mattino. Quindi sono da premio.
1: Lei è categoria che ci vuole comprare,
0: un pochino, sì.
1: Voce un po' sexy.
0: Ciao,
1: voce un po' sexy, sa che noi siamo un po' deboli quando insomma c'è una voce femminile, come normale che sia, e in più ci ha messo una serie di situazioni, però noi siamo ineluttabili.
0: Sì, è vero, vero, come Thanos.
1: Certo.
0: 3-2, occhio perché questo è decisivo, se pareggiano si fa la bella tra poco e se no vince
1: la categoria
0: di quelli che vanno a letto tardi. Vediamo.
3: Ciao a tutti guerrieri, sono Massimiliano da Roma e ho appena finito di lavorare
1: niente.
3: Buona giornata a tutti, a chi si sveglia.
1: Ciao,
3: un abbraccio a voi ragazzi.
0: 4-2.
7: Io pensavo che il mese delle ferie aveva fatto bene, ma siete diventati più scemi del solito. Noi siamo scemi, ma voi state proprio più avanti.
0: Quale mese di ferie?
7: Avanti.
0: Quando abbiamo fatto il mese di ferie?
1: Ponte forse.

0: sei molto bravo. Oh,
1: grazie. Flamenco Paranoia, Samurai J, c'è un po' di polemica.
2: Aia, polemica. Perché?
1: Un po' di polemica.
3: Ragazzi, questo è un 3-2 per me.
4: Ambroglioni.
1: Aiaiai. Allora, no, perché allora, il primo l'abbiamo fatto valere doppio.
2: Vabbè, comunque è finita 4-2, quindi nel caso sarebbe finita 3-2. Avessimo dato il voto per chi va letto tardi e sveglia presto. Però dovete stare tranquilli perché noi ci avvaliamo del servizio di un professionista che è al nostro fianco, perché sappiamo che noi siamo... Stavo dicendo una cosa. Siamo un po' minchioni, quindi abbiamo detto prendiamo una persona seria. Che se c'è una diatriba, comunque regali una bag, qualcuno magari può ambire, e abbiamo un professionista.
1: Sì, che è lui.
5: Buonasera a tutti, ecco. Sono Alberto, ho chattato con tre amiche diverse. Sì. Adesso ho finito, mi sto facendo il latte caldo bollente, poi me ne vado a dormire. Ecco. Ciao, buonanotte a tutti.
1: Buonanotte, grazie. Bene, quindi
2: direi che le polemiche
1: potete stare tranquilli.
2: Sono proprio smorzate.
1: Sì.
6: Amici di RDS, Petra Loregian,
1: Leo Di Bello,
6: squadra vincente non si cambia, torniamo in Puglia il prossimo sabato e tutti ci abbracceranno con tanto tanto affetto perché ritorna l'RDS Summer Festival.
7: Per la tappa Monopoli ci saranno con noi un sacco di artisti, cominciando da Anna, ci saranno Benji e Fede, Emma e molti altri.
6: Anche Noemi, Mara Sattei, sono tutti artisti straordinari, quindi voi scaricate l'app di RDS per assicurarvi i migliori gadget, ma soprattutto un posto in prima fila acquistando il nostro RDS Summer Kit.
7: Siamo in piazza Vittorio Emanuele II a Monopoli per la più bella festa d'estate.
8: Jerry Calà per Seat prima.
9: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro.
10: Libidine!
8: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
9: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
8: Sì, Jerry.
10: Doppia libidine!
8: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
9: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
8: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
9: Libidine coi fiocchi!
11: Voglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo, pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
12: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
11: E te lo dice Antonino.
13: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99 e TAE 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
14: E adesso ragazzi è arrivata la sequenza mixata e finalmente voi ascoltate e noi facciamo la pausa tanto desiderata. Chi piglia il caffè, chi ha la cioccolata.
15: Sappiamo cosa fa battere il tuo cuore sotto il sole. Cosa fa

0: non sottolineare di come questo pezzo poi è ispirato all'omonima The Riddle del signor Gigi D'Agostino.
1: Eh sì, proprio così. Alle 4.36 si gioca Senti che News, vi facciamo ascoltare l'audio di una notizia che in queste ore è stata molto chiacchierata e voi dovete indovinare di cosa si tratta. Non ci dovete dire soltanto il personaggio, chi è quello che parla o eccetera eccetera, ma proprio tutta la notizia, tutto il contesto.
0: Sentite fino alla fine,
1: Dai, sentiamo, vai Pino, facci sentire, vai.
0: Ma che fino reagiamo
2: per
0: anche noi uguali.
2: Per questa edizione del nostro giornale restate con noi, tra pochissimo torniamo con Sport 24.
0: Grazie.
1: Finito?
0: Partiamo?
1: Andiamo?
0: Partiamo. No. Vedono.
1: Allora. Che figura. Va bene, dai, è facile perché se ne è parlato tanto, è diventata virale questa clip. Vogliamo sapere qual è la notizia nello specifico, quindi dovete essere molto molto precisi.
0: 3-8-8-2-2, vince il più veloce a partire da ora.
3: It's time to play.
4: L'estate è musica e voglia di stare all'aperto.
5: Noi saremo sempre con te con la nostra app
4: RPS.
5: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
6: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
5: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
6: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
5: CNA, artigiani, imprenditori d'Italia.
7: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
8: Con i veicoli commerciali Fiat

0: Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
3: Anche su un mezzo non tuo?
2: Sì.
3: E offre anche tutela legale.
2: Mi fai parlare?
3: E assistenza sanitaria e a casa.
2: Esatto, Moby, perché ACI
3: è il club sempre vicino a te.
2: Almeno la chiusura posso dirla io?
3: Ok, socia.
2: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
4: E allora qual è la notizia da cui abbiamo tratto l'audio? 388 22 388 22.

con tutte le novità selezionate per te da RDS. Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola. Dolce Nera, Epopea. Carol G e Manu Chao, viajando por el mundo.

0: Vorrei salutare, sono Laura Pausini. Ma non è anche Pausini. Io ascolto RDS.
1: A parte che sembrava più pazzo che Laura Pausini. E comunque era Gaia con Bossa Nostra. Vorrei salutare, non farò il nome perché poi è una persona accompagnata, un nostro collega nonché amico che non ha ancora superato la visione di Gaia all'ultima tappa del Summer Festival.
2: Forse ho capito chi è.
1: Tutta retata, era onestamente molto molto bella, molto sexy, e lui non si è più ripreso.
2: Va bene.
1: Lo salutiamo.
2: Va bene, va bene. Non abbiamo un vincitore. Cioè, o meglio, qualcuno che ha indovinato c'è ma ha già vinto, per cui non possiamo ripremiarlo. E quindi niente, non abbiamo il vincitore, vi facciamo riascoltare l'audio però molto divertente della notizia di Senti News, no, di questa notte.
1: Voglio solo spiegare che deve passare almeno un anno per poter rivincere nuovamente, in modo da dare spazio a tutti, perché sennò, capisci, vincono sempre gli stessi.
2: Sentiamo, sentiamo.
3: Del nostro giornale, restate con noi, tra pochissimo torniamo con Sport 24.
2: Oh, vai, vai, grazie. Vai, regia, vai, Pino.
1: Vai.
2: Pino. Pino, ma lei c'era Pino in regia?
1: No. È caduto tutto ieri durante il TG del 12.30, insomma, di Rai News 24. Il giornalista è Alessandro Baracchini, che ha lanciato, che poi devo dire, la regia non mi sento neanche di condannarla. Ci ha detto lanciamo lo sport. Poi ha detto no! Hanno fatto partire il video e lui non l'ha presa bene, facendo delle palesi e inquadrate e in diretta di tutto.

0: piedi live. Sì, devo sì. dire, devo dire che io e il signor Corsi siamo due cretini, però non siamo mai cascati in gaffe così pesanti. Finora.
1: Qualcuno ci ha riso su, leggo dei commenti, traspare un velo di disappunto, è solo una mia impressione.
0: Un pelo,
1: poi
0: un
1: ci sono, e esatto. qui vorrei aprire un argomento, sì. ci sono dei commenti sotto questi post che, ragazzi, io mi sorprendo, ma la gente dove cazzo vive? Cioè, uno ha scritto, sono quasi tutti così, attori cantanti davanti alla telecamera, gentili, sorridenti, dietro avidi e cattivi. Ma esatto. voi, immagino, voi vi siete mai incazzati al lavoro una volta perché è successo qualcosa che è andato storto e vi siete arrabbiati? Non è perché uno lavora in televisione non si può arrabbiare nella vita o non si può incavolare. Può capitare, soprattutto insomma in un mestiere come può essere la televisione, ma anche la radio, ci mettiamo in mezzo anche noi, che ci possano essere delle divergenze o comunque a livello tecnico c'è qualcosa che può non funzionare, magari hai un battibecco con un collega, con un regista, sì, con un conduttore.
0: Vedeste, cioè, quello che diciamo succedere. A Pino, odiereste, capito?
1: Che è l'unico, è il più sfigato dei registi, e ce l'hanno data a noi, perché gli altri sono tutti impeccabili.
0: Sono tutti bravissimi.
1: Per esempio, noi non ci è mai capitato di litigare con un regista.
0: Con J.J. Carrozzo.
1: No, mai.
0: Lugo Caproni.
1: No,
0: mai.
1: Mai.
0: Te con Marco Bellavia sì, perché era Roma.
1: Vabbè,
0: capito?
1: Ma quello è un altro discorso.
0: Un altro tipo di discorso.
1: Però certo è, mi fa specie la gente che commenta, ma dietro sono avidi e cattivi, perché questo ha fatto un dito medio. Voglio dire,
0: però bisogna dire, per chi non ci permettiamo di dire colleghi, tu sei giornalista, io no, però insomma, per gente che lavora un po' nell'ambito, diciamo che la prima regola che impari è: finché non sei ufficialmente fuori onda, non fare niente, perché
1: quello
0: certe cose, cioè, capito, anche noi magari di colleghi o qualcuno che sbaglia, magari fuori onda, ci si anche un po' alza. Poi ovviamente non è una cosa che dovrebbe essere vista.
1: Quella è chiaramente una leggerezza. Io mi riferivo a quando succedono queste gaffe dove si vedono anche un po' i fuori onda della televisione, la gente, ma questo è. Ma ragazzi, cioè, non è che la gente che lavora in televisione non può incazzarsi, può succedere. Chiaramente la leggerezza è stata non attendere che l'inquadratura staccasse dallo studio del telegiornale e andasse a nero, come si dice in gergo. No? Va bene, chiarito anche questo aspetto, direi che possiamo andare. La bag che ci facciamo?
0: Niente, ce la portiamo.
1: Ce la teniamo noi.
0: Sì, sì, ma in qualche modo non riusciamo a trafugarla.
2: RDS insieme a te. Voglia di
3: giocare.

0: arrivo Beppe Mel con Linda Gravella in regia. Prima però abbiamo gli aggiornamenti per quanto riguarda la situazione meteorologica. Quanto farà caldo? Ce lo dice gli amici. Trebi Meteo.
1: Nelle prossime ore qualche temporale sparso in esaurimento sulla Val Padana. Giornata di mercoledì comunque ancora soleggiata e molto calda, con massime fino a 35-36 gradi al centro nord. Nuovamente tra pomeriggio e sera si sviluppano ancora temporali sparsi sui rilievi alpini sull'Appennino, in locale estensione nelle zone tirreniche e verso sera anche alla Val Padana occidentale. Poi a seguire proseguirà un'ondata di caldo almeno fino al weekend. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trevi Meteo.
2: Monge Monoprotein, con carne fresca e una sola proteina animale in ogni ricetta, per il tuo cane è la scelta perfetta. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Buongiorno, senti l'aria friccicarella stamattina, bella fresca.
3: Buongiorno, ciao ciao, buongiorno Beppe.
0: Buongiorno Melania, buongiorno Linda.
4: Buongiorno. Ma dove ci siete? Ho detto, ma questi hanno dato buca, posso la fa merenda.
3: Colazione, amore, a quest'ora. Però allora, siamo Melania e Beppe, ecco.
0: Noi ci siamo, ecco, chi c'è c'è e chi non c'è evidentemente sta dormendo.
3: Grandi, sì, però bravissimi.
0: Grazie, chi c'è ci mandi subito un messaggio perché vogliamo regalare la pazzo bag con i gadget di RDS.
3: Ci serve il vostro nome e il nome della vostra città al 38822 38822 e poi uno di voi vincerà la pazzo bag.
0: Ci va servono bene? Abilità?
3: No. Zero.
5: L'alba dei pazzi viventi.
6: L'alba dei pazzi viventi.
5: Estate 2006.

0: Don't Feel Like Dancing. Sister Sisters su RDS, questa è l'alba dei pazzi viventi con Melania e con Beppe. Ne vuoi la prova, Mel? Perché ogni tanto magari uno dice: ma siamo sicuri?
1: Sì, prova del 9, vai che si testa.

0: adesso. Benvenuta Chiara da Alba, buongiorno.
1: Ciao Chiara.
2: Buongiorno.
1: Allora sei sul tuo camion, Chiara?
2: Sì.
1: Stai
2: sì.
1: guidando. È grande, piccolino, com'è?
2: No, no, è bello grosso, proprio di quelli grandi grandi.
1: Ma che figata. Senti, ma l'hai anche arredato dentro?
2: Sì, è una malattia.
1: Ma io ho visto un servizio, mi piacciono da morire queste cose.
0: Che meraviglia.
1: Cioè che te lo puoi personalizzare, a parte fuori.
2: Dentro,
1: che
2: fuori, dappertutto.
1: Ma è una casa, è un appartamento.
0: Rappresenta anche un po' la tua personalità, no?
2: Sì, direi, anche perché la maggior parte del tempo siamo qua sopra, quindi.
1: Certo, che
2: se
1: colori.
2: No, lo rendiamo un po'.
1: Che colori ci sono dentro?
2: Dentro è rosso e nero come fuori.
0: Ok, vabbè, bella focosa. Senti, invece il calendario ce l'hai?
1: Sì, anche cosa.
2: Il calendario? No.
0: Non hai un calendario.
2: Purtroppo no.
1: Ma diglielo, è rimasta indietro, Melania. Ormai c'è il telefono.
0: Ah, vabbè, io mi sono immaginato.
2: Però se me lo volete mandare, io lo prendo volentieri.
0: Il calendario dell'Alba di Pazzini.
2: Va benissimo.
0: Immagino gennaio, febbraio, marzo, aprile. Stupendo.
1: Dobbiamo farlo. Chiara, lo facciamo. L'anno prossimo lo facciamo.
2: Va bene, io l'accetto volentieri.
0: Sarei la prima.
1: Va bene. Senti, questa è una curiosità, perché io amo queste cose. Per me sono un po' dei feticci, cioè gli abitacoli. Come c'è un letto? Hai fatto il letto in pelle? Perché io ho visto anche queste cose qua. Cioè, belle, sì. Dentro ci dormi.
2: Sì, abbiamo il letto, poi io ho anche il forno microonde.
0: Frigo,
2: tutto, come manca solo un bagno. Poi
0: pensa,
2: il resto
0: allora, lei al forno, io no.
1: Ti dico questo, Chiara, Melania ha appena comprato casa, ma non ha il forno. Tu invece nel camion hai il forno.
2: Certo, se no come mangio? Per me la cosa importante è mangiare, quindi.
1: Brava!
0: Chiara, una di noi!
1: Chiara, quanti chilometri ti fai oggi? Sono tanti?
2: Beh, oggi sì, più o meno 500.
1: Orca!
2: Più o meno,
1: vabbè,
2: siamo lì così.
0: Ma ti piace molto guidare, suppongo,
1: sì, poi,
0: dai.
2: Sì. Ormai è 3 anni che guido, quindi.
0: Grande! Okay. Ti regaliamo la pazzo bag, Chiara.
2: Grazie.
1: Grande,
2: grazie,
1: Chiara, buona giornata. Che bello sentirti. Ciao Chiara.
2: Buona giornata a voi.
0: Buon lavoro. Ciao.
3: L'alba dei pazzi viventi.
4: Dalle 5 alle 7 su RDS.

0: faccio la cosa del tutti insieme. Ma... prima con la sigla, adesso con Marco Mengoni.
1: All together, beh, condividere è bello, dai.
0: Condividere è bello. Vabbè, allora condividiamo questo scherzo, visto che siamo andati, cari amici di RDS, giù. Siamo andati tutti e tre mano nella mano, come sì, tre piccoli porcellini. Mm-hmm. Abbiamo preso lo scherzo da Tutti Pazzi per RDS.
1: Ed è quello di Don Bazzoni. Vai.

0: Martin. Donna.
1: Nonna.
0: Ciao. Ciao, buongiorno. Signora, allora, posso avere ancora un messaggio?
2: Io ho mancato.
0: E niente, in pratica c'è praticamente uno stand di un amico prete di Padre Ambrogio che si chiama Don Bastoni. E dice se gli lo possiamo aiutare con delle somme da destinare a queste famiglie. E quindi io non
2: so che dare.
0: Aspetta che se lo faccio. Aspetta.
3: Don Ambrogio non lascia passare.
0: Buongiorno.
4: Buongiorno signora Carmelina.
0: Buongiorno.
4: E tanti saluti anche da Padre Ambrogio, siamo molto amici.
0: Grazie.
4: Quando era piccolino.
0: Grazie.
4: Volevo dire intanto grazie per questi 500 euro che ha versato dal conto, insomma.
2: E da me, ma i soldi ce la deve dare io, ma ne putti i soldi.
4: Allora, sua nipote ci ha dato 500 euro e 500 euro li ha versati invece.
2: No, guarda, io ne posso uscire tutti questi soldi, perché noi campiamo qua per pensione.
4: Allora, signora, ci deve dire se preferisce donare questi soldi, allora, come ha fatto sua nipote, per le spa, per i cagnolini nei canini. Oppure può.
2: Ma no, io sti cagnolini no. Qualcuno aveva detto sogno,
4: allora per esempio se le interessa magari possiamo donarli ai bambini che non si possono permettere la PlayStation 5, che magari hanno ancora la PlayStation 2 o la 3 o la 4, addirittura noi li aiutiamo a comprare la PlayStation 5.
2: Ma che per i bambini facessi,
4: no, per le famiglie che devono andare in vacanza quest'estate, che bello, magari non si possono permettere le prime file degli ombrelloni.
2: Ma io non ci vai in vacanza, mamma, perché non lo posso promettere.
4: No,
2: cioè,
4: non per
2: lei.
4: No, non per lei, signora, per le persone che devono andare.
2: Sì, ma per i bambini. Perché se ne gira in vacanza non ci vanno quest'anno quando non si pone.
4: Però magari noi potevamo dargli la prima fila negli ombrelloni, le moto d'acqua, capito?
3: Certo.
4: Se vuole possiamo destinarla a quella, altrimenti compriamo.
2: Come famiglia nipote tutto a posto.
4: Perfetto, signora. E poi naturalmente da adesso per i prossimi 24 mesi, quindi per i prossimi 2 anni, saranno soltanto 100 euro al mese che prendiamo direttamente dalla pensione.
2: Ma no, Gioia, vada, io non lo posso. Cioè, dove andare a campare, io
4: questi
2: dalla
4: pensione, signora, li prendiamo direttamente, ok?
2: No, guarda, la pensione prendiamo poco noi, infatti c'è la parete se rotella tutta e mi fai bruciare.
4: Non capisco l'idioma, signora. Signora, ma perché non apre il suo cuore? Questa è una cosa che...
2: guarda, io non posso fare. Saluto, buongiorno,
4: ma cosa
2: da fare? Nonna. Da pronunciarmi, io non posso fare niente, nonna. Guarda che c'è la ghiaccia, sì, ma io non ce ne do.
4: Le volevamo soltanto...
2: Io non ce ne posso dare, Gioia.
4: Ma c'è, signora, ma noi le vogliamo bene lo stesso anche se non ci dai i soldi.
2: Ma sì, magari non lo
4: Le volevamo dire, perché però lei è in diretta a tutti i pazzi per RDS, perché tua nipote ti ha fatto uno scherzo, sei in diretta alla radio, Carmelina.
2: Grazie, ti ho fatto uno scherzo alla radio, ma ti fa bruciare
4: il titolo,
2: capito?
4: È la cosa più importante. Ciao Carmelina, ciao Martina.
2: Non voglio
4: sbruciare i pipi.
2: I pipi
4: sono la cosa più importante.
2: Un saluto, una buona giornata.
3: Saluti i pipi.
5: Ciao.

0: Se a quest'ora sei al lavoro e la tua giornata è già cominciata da un pezzo,
1: allora questo è il tuo posto. Questa è l'alba dei pazzi viventi su RDS.

0: never know.
1: Imanis, RDS, l'alba dei pazzi viventi, amici, buon mercoledì con tutta la calma del mondo, sì, la tranquillità. Siamo in estate, lo so che comunque si continua a lavorare e fortunatamente si continua a percepire anche uno stipendio.
0: Beh, certo, allora vi anticipiamo un po' l'argomento che tratteremo fra un attimo, ma facciamo un po' il punto della situazione. Lavoratori, quanti stanno lavorando in questo momento? Siete in fabbrica e a quanti gradi state lavorando? Tanto per capire la situazione, ma anche se non siete in fabbrica, insomma, posti di lavoro con i gradi. Noi qui siamo fortunati perché siamo in un frigorifero.
1: Sì, sì, sì, fortunatamente, anzi adesso spalanchiamo anche le finestre. Va bene, quindi 38822, quanti gradi ci sono da voi?
0: Dai, anche le foto, ci piacciono le foto, dai, vi aspettiamo.
2: La mattina sei uno zombie? Allora il tuo posto è con noi.
3: Questa è l'alba dei pazzi viventi
2: su RDS.
4: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Tonno in olio d'oliva re di tonno 12 pezzi da 70 grammi a 7,99 euro. Todis, buongiorno convenienza.
6: Ci sono partner pronti a darti una mano.
7: Vai, vai, vai!
6: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
8: Vivi una vacanza in famiglia a Magicland e Magic Splash con il pacchetto due parti più hotel. I bimbi fino a 10 anni entrano gratis. Quest'anno, grandi novità. A Magicland arrivano per la prima volta dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode il divertimento con 4 nuovi scivoli spettacolari. Prenota ora su magicland.it.
9: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna Top. Puri si nasce. Soffici si diventa.
10: Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10.
11: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo. Intenso, cremoso. Il perfetto espresso napoletano. Lollo. Caffè. Gusto e passione.
0: Allora, stiamo vedendo un po' le foto. C'è chi lavora a 37 gradi, però il panificio non vale, ragazzi. Lì mi piace vincere facile.
1: Sì, sì, è vero, è vero.
0: Andiamo nelle aziende, nelle fabbriche, dai, al 38822-38822. Fa caldo, andò!
3: 5 alle 7.
2: L'alba dei pazzi viventi.

0: questa canzone ci fa contenti tutti.
1: Già.
0: Era il 1987, Rick Astley, Never Gonna Give You Up, su RDS, l'alba dei pazzi viventi, con Melania, con Beppe. Buongiorno.
1: Buongiorno
0: a tutti.
1: Buongiorno.
0: Fa caldo. Lavoratori, quanti stanno lavorando in questo momento? Tante le aziende, ci avete mandato anche messaggi, fra un po' faremo anche una carrellata di saluti, perché è giusto che ci sia. Ma andiamo in un'azienda bellunese,
1: sì,
0: dove è successo un fattaccio.
1: Allora, cosa è successo? Errore in busta paga, ok? 600 euro in più per i dipendenti, si sono accorti però dall'amministrazione che c'è stato questo errore e rivogliono indietro i soldi. Attenzione,
0: ma prima dei dati,
1: i dipendenti ora sono in sciopero perché dicono, sai come i prezzi quando li vedi al supermercato, magari sono sbagliati, ma io l'ho visto a quel prezzo lì, lo voglio così.
0: Adesso facciamo un po' la ricerca, se ci sono avvocati, dubito che alle 5 e mezza del mattino ce ne siano, però magari avvocati del lavoro che ne sanno, effettivamente, cioè è legale che tu metti sul mio conto, fai la busta paga, quindi mi arriva il bonifico direttamente sul conto in banca, no? Con 600 euro in più per tutti i dipendenti. Mm-hmm. Poi ti accorgi dell'errore e rivuoi i soldi indietro.
1: Beh, ci sta.
0: Non lo so.
1: A me è successo. E io ho capito uno sbaglio, cioè sbagliare è umano, può succedere.
0: Ti avevano già bonificato tutto?
1: Mi avevano già bonificato, io ho visto l'importo, mi hanno chiamato e mi hanno detto questo non è il tuo stipendio, è di un'altra collega.
0: E ti era andata bene o male?
1: E mi era andata bene. Cioè, e io ho rifatto il bonifico indietro, insomma. Cioè, nel senso, non sono stata io, penso, ritengo, perché sbagliare
0: può succedere.
1: È umanissimo.
0: Sì, non so se una volta fatto il bonifico legalmente come ci si comporta, poi tutti i dipendenti hanno ricevuto questo sommo.
1: Effettivamente lo sbaglio mio era uno solo, credo, perché non so di altri casi, invece tutti i dipendenti, tanta roba,
0: tanto sì, e tanto da arrivare allo sciopero anche. Tanto da arrivare allo sciopero, vediamo. Mi piacerebbe anche la partecipazione, non so se vi è mai successa una roba del genere, se ci sono avvocati fatevi avanti, anche voi avreste fatto gli scioperi o lo sciopero della giornata per
1: forse dipende anche dal rapporto, che rapporto hai, in che rapporti sei con l'azienda, no? Probabilmente perché forse una cosa così può scatenare altre cose che si sono sempre magari tenute nascoste. Certo. Io sono in buoni rapporti, ho detto sì, va bene, certo, te lo do subito lo stipendio alle mie colleghe.
0: Ripigliati sti soldi. Va bene, c'è una novità di Karol G e Manu Chao.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
2: New music. Novità RDS.
3: Karol G e Manu Chao. Viajando por el mundo.
4: Salida del vuelo con destino

0: parto.
1: Tananai, alibi su RDS, l'alba dei pazzi viventi. Buongiorno amiche, buongiorno
2: eccoci.
1: Amici. Salutiamo tutti i lavoratori che sono lì al caldo, che state un po' soffrendo. Poi vi saluteremo anche, abbiamo raccolto un po' di messaggi, ci dispiace tanto, ci facciamo compagnia, dai.
2: Ci sventoliamo a vicenda.
1: Ecco, eravamo su questa questione bellunese, c'è stato un errore in busta paga con 600 euro in più per i dipendenti, e adesso loro hanno in mente di fare uno sciopero, stanno facendo sciopero di 4 ore perché non li vogliono ridare indietro questi soldi.
2: L'azienda giustamente gliel'ha richiesto.
1: Abbiamo sbagliato. Ma me le dati. Qualcuno scrive dell'azienda dove lavora mio marito, per sbaglio hanno accettato lo stipendio doppio con doppio bonifico. Ah. Ok, quindi doppio bonifico. Ovviamente le hanno richieste indietro. Qualcuno ha fatto un po' di storie perché ci sono anche le commissioni, però paghi un euro per ridare indietro le cose. Però ti rode perché prima le hai viste entrare sul tuo conto in banca e poi le hai viste uscire.
2: Ma lì dipende dal rapporto che hai con l'azienda, con i datori di lavoro, secondo me. Tutto gioca, il focus è quello,
1: È vero. Dai, se si va d'accordo, va bene, non c'è problema. Se invece ti rode,
2: probabilmente.
1: Ma me li lasci. Dai, continuiamo a parlarne. Se ci sono avvocati, noi siamo qui. 38822.
3: Se a quest'ora sei al lavoro e la tua giornata è già cominciata da un pezzo,
4: allora questo è il tuo posto. Questa è l'alba dei pazzi viventi su RDS.
5: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
6: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
7: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
8: Quest'anno l'accessorio più importante da portare in spiaggia è la prevenzione. Torna il Victoria for Women Tour, realizzato da Victoria Assicurazioni. 5 weekend di sport, intrattenimento e salute. In occasione del trofeo italiano di beach rugby, sali a bordo del Victoria Bus per visite senologiche gratuite e sostenere la lotta contro le malattie oncologiche femminili insieme all'ILT e Federazione Italiana Rugby. Trova la tua tappa su victoriaforwomentour.vittoriaassicurazioni.com. Victoria for Women Tour. La prevenzione femminile è la nostra meta.
9: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
10: Cavallino Matto, il parco divertimenti che spacca! Vi aspettiamo con tantissime novità! 4 nuovi strepitosi spettacoli e la nuova grande attrazione Dynamite, un viaggio nelle miniere tra diamanti e minatori dispettosi a bordo di un disco rotante su un percorso vertiginoso da 12 metri di altezza. Che fai, non vieni a provarla? Cavallino Matto,
11: la nostra storia siete voi, tra 20 anni insieme a noi. Cavallino Matto, il parco divertimenti che spacca.
1: Stiamo scoprendo delle realtà pazzesche, cioè a noi sembrava un caso il fatto di aver bonificato, no, di ricevere doppio stipendio o comunque un aumento così non dovuto, invece sono in tanti.
2: È successo, ne parliamo tra poco.
3: L'alba dei pazzi viventi.
4: Dalle 5

0: Shakira, Cardi B, punteria su RDS, l'alba dei pazzi viventi, vi diamo il buongiorno,
1: buongiorno
0: bello caldo
1: amici.
0: Questo buongiorno.
1: È caldissimo, tropicale questo mercoledì.
0: Che vogliamo fare? Si va comunque al lavoro, ci sono alcuni che oggi hanno deciso di non andare al lavoro, di fare uno sciopero di 4 ore, perché? Perché l'azienda, un'azienda bellunese, ha versato loro 600 euro in più, ma non era previsto, quindi lì si sono accorti in ufficio, ehi, cosa hai fatto? Hai dato i soldi in più? Li hanno richiesti indietro, sostanzialmente.
1: E qui, insomma, i dipendenti hanno l'idea di scioperare, perché per loro, insomma, li ho visti, cioè ormai sono nel mio conto, li voglio lì. Ma in realtà io credo che sia un errore umano, no? Che
0: può succedere. Che stiano cavalcando la situazione per chiedere un adeguamento degli stipendi.
1: Sì.
0: Per la serie, ok, c'è stato un errore, ma noi da un po' che stiamo chiedendo
1: questo. Ne approfittano, diciamo.
0: Probabilmente,
1: okay.
0: Sì. Va bene. Abbiamo Monica da Grosseto. Buongiorno Monica.
2: Buongiorno.
1: Ciao Monica, guardia
2: ciao.
1: Giurata a Grosseto,
2: ciao.
1: Lei.
2: Sì.
0: A te è successo qualcosa di simile?
2: Sì, io ho aperto le mie prime due aziende a 26 anni nel 2001 e nel 2002 quando andavamo a prendere all'epoca si poteva dare gli stipendi in contanti, andai in banca e io e la mia ex socia abbiamo fatto un estratto conto e ci siamo trovati 600.000 euro in più sul conto.
0: Lì 600.000 euro, scusami Monica.
2: Scusami, sì, 600.000 euro, c'erano già gli euro.
0: 600.000 euro?
2: Sì,
0: in
2: sì,
0: più,
2: sì.
0: Non
2: noi,
0: 600
2: le nostre fatture erano no, 600.000. Infatti quando siamo uscite di lì ci siamo guardate, abbiamo detto siamo ricche, però poi abbiamo fatto 10 metri, siamo tornate indietro e si è detto senti, prima che le spendiamo
0: sì.
2: C'è stato un errore, sì, e nell'arco della giornata ce l'hanno tolte,
1: ce
2: ne
1: sono riprese
2: anche.
1: Ok, vai.
2: Sì,
1: è venuto un colpo incredibile.
0: Ma avete indagato un po' sulla cosa, cioè se voi non li aveste dati indietro qualcuno li avrebbe
2: per forza quel tipo di cifre lì vengono anche attenzionate, no?
0: Sì.
2: Nel senso, un'azienda piccolina nata da un anno, è vero i nostri fatturati erano alti, avevamo tanti dipendenti, però da giustificare senza una fatturazione dietro, capisci bene,
0: certo.
2: Insomma,
1: prima o poi se ne accorgono, certo.
2: Ecco, infatti quindi l'abbiamo restituito, ma mi succede anche comunque con uno stipendio da dipendente, mi arrivarono dei soldi in più, la prima cosa che feci gli dissi ma c'è stato un errore perché non mi torna la busta paga.
0: E lì che cosa hai fatto? Anche lì hai detto guardate
2: ragazzi, ora parliamoci chiaro, io posso capire gli aumenti, che però se ti ritrovi 600 euro in più, voglio dire, se non sai non ci sono stati aumenti, sai che non ci sono stati domandare lecito, rispondere cortesia, se non sono tuo ne sono tuoi, poi magari te le restituiscono nuovamente, però insomma fare gli scioperi per avere un diritto in questa maniera non è che è bellissima. Io parlo sia da dipendente che da titolare,
1: certo.
2: Quindi cioè, per correttezza, se l'azienda è sempre stata corretta, mi sembra ragazzi restituiteli.
1: D'accordo con te.
0: C'è Elsa che scrive: l'avvocato migliore è la coscienza, non abbiamo lavorato per quei soldi, non sono i nostri, devono tornare in azienda.
2: Concordissimo, non so chi l'ha scritto ma concordo con
0: l'ascoltatrice Elsa. Monica, parli veramente bene, un piacere parlare con te, oltre ad avere una voce meravigliosa, ma veramente sei molto molto brava. Grazie.
1: Sarai la nostra inviata, sicuramente.
2: Grazie
1: quindi.
2: Mille.
0: Ciao Monica,
2: grazie.
0: Un bacio.
2: Buona giornata a tutti.
1: Ciao bella.
2: Buona giornata. Ciao.
3: Su RDS, l'alba dei pazzi viventi.

0: Partenope con Serena Brancale e The Colors, e infatti c'è anche l'RDS Summer Festival
1: questo fine settimana. Dove saremo?
0: A Monopoli il 27 di giugno.
1: Tutti a giocare.
0: No, Monopoli, Puglia.
1: Sì, si scherza. L'RDS Summer Festival ha un gusto migliore se scaricate l'applicazione e scaricate anche l'RDS Summer Kit, perché dentro ci sono le cose fondamentali per vivere al meglio un'esperienza come questa.
0: Okay? Summer Kit pieno di gadget, ma anche la possibilità di assistere all'evento in prima fila. Quindi ecco, scaricate subito l'app.
2: Tra poco. Un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime.
3: La tua estate è piena di ricordi.
2: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
4: My Summer Station.
5: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
6: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
5: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
6: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
5: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.
1: Suona la sveglia, sono le 6, signori, buongiorno amici.
0: Buongiorno, l'alba dei pazzi viventi con Beppe De Marco.
1: Con Melania Grimano, con Linda Gravela, ma soprattutto voi, perché come diciamo sempre siete i protagonisti, siete voi che rendete bello questo programma. L'occasione, al volo per salutarvi e ringraziarvi, perché la famiglia cresce sempre di più.
0: Grazie amici.
1: E quindi siamo strafelici, grazie veramente.
0: Allora, abbiamo la parola del giorno, la parola d'ordine?
1: Non ce l'abbiamo perché ero preso da... No, quindi adesso...
0: Il vostro nome? Città.
1: Dovete scrivere non ce l'abbiamo.
0: Ok.
1: Quindi ok.
0: Nome, città, non ce l'abbiamo al 38822 per cercare di vincere la pazzo bag. Vasco Rossi con Ti prendo e ti porto via subito.
3: L'alba dei pazzi viventi.
2: L'alba dei pazzi viventi.
3: Estate 2001.

0: chiudiamo, perché c'è, a parte Vasco Rossi ti prendo e ti porto via, c'è l'appuntamento con chi c'è c'è, chi non c'è non c'è, chi è stato e chi è stato non è.
1: Chi non c'è non c'è,
0: tutti insieme,
1: chi è stato
0: non è.
2: Allora abbiamo Martina, ciao, benvenuta Martina da Veroli.
0: Ciao Marti.
3: Sì, ciao, buongiorno.
2: Buongiorno, provincia di Frosinone, buongiorno.
0: Sì. Io avevo un ragazzo, buongiorno, che sto pensando, all'università c'era un ragazzo che abitava con me di Veroli, che si chiama Daniele. Antipaticissimo, lo conosci?
3: Oddio.
2: Io sì, l'ho sposato.
0: Vabbè, allora tu stai andando al mare, ma con i tuoi bambini, mentre tuo marito va al lavoro, quindi si parte di casa alla stessa ora, però poi le macchine prendono strade diverse. Al bivio uno gira,
3: esatto,
0: a sinistra e l'altro va dritto, ok?
3: Esatto.
0: Però la cosa che ci ha fatto specie è che tu hai due bambini di 6 e 10 anni.
3: Sì, e due bambini.
0: Due bambine. Ah, e che ci stanno ascoltando o stanno dormendo?
3: No, sono svegli.
2: Ciao Elettra.
0: Ciao Nomi. Se io avessi svegliato mia figlia, io ho una figlia di 10 anni, avrei avuto l'esorcista in casa. Cioè, ragazzi, complimenti.
2: Beh, perché loro amano il mare presto, quindi comunque tutto quello che è bello, allora, cioè, l'alba.
3: Esatto, per andare al mare si svegliano prestissimo.
2: L'acqua calma.
0: Questo lo dice mamma. Chiediamo ad Elettra, bambine,
2: Nomi,
0: bambine, siete felici di svegliarvi alle 5?
3: Sì.
2: E beh, non potevano dire altrimenti, ragazzi. C'è la madre lì che
0: con le unghie sulle carni delle figlie. No. Rispondi sì.
2: È meraviglioso. Poi, tra l'altro, state raggiungendo le spiagge di San Felice Circeo. Quindi, insomma, posto bellissimo. E vi godrete la tranquillità di mercoledì settimana. Quindi, non ci sarà
0: che
2: nessuno.
0: Bello,
2: ragazzi,
0: bello.
2: Avete fatto benissimo.
0: Salutiamo il marito invece, Gianluigi Gianni, che è al lavoro. Dai, siete fortunati con dei bambini così. Ma scusa, tuo figlio, con la sveglia alle 5, come avrebbe reagito?
2: Mio figlio, ma lascia perdere, altro che esorcista, Ghostbusters neanche.
3: Cioè, per andare a scuola non si svegliano così,
2: ecco. Vabbè. C'è un motivo molto bello, che è quello di andare al mare.
0: Che sia una giornata bellissima, già iniziata super bene. Dai, grazie amica, grazie amici, grazie a Grazietta. Va bene?
2: Graziella. No, grazie Martina, un
0: ciao,
2: bacio
0: Martina.
2: A Nomi ed Elettra. Ciao ragazzi.
0: Buona giornata. La pazzo bag è vostra. Ciao,
2: buon mare.
3: Ciao ragazzi.
2: Ciao.
0: Dalle 5 alle 7.
4: L'alba dei pazzi viventi su RDS.

0: se a quest'ora sei al lavoro e la tua giornata è già cominciata da un pezzo,
1: allora questo è il tuo posto. Questa è l'Alba dei Pazzi Viventi su RDS.

0: Stop This Flame. Celeste su RDS, l'alba dei pazzi viventi. Ci siamo noi, Melania e Beppe. Buongiorno, amiche,
1: eccoci, amici. Buon mercoledì.
0: Sappiamo che fa caldo, sono le 6:13, ma abbiamo già fatto un giro d'Italia che ci preoccupa un po', soprattutto se siete al lavoro. Andiamo a fare un paio di saluti, va, per esempio.
2: Ciao Beppe e Mel.
0: Buongiorno.
2: Pasticcio da Roma. Vi dico solo che il lievitatore è a 30 gradi e lo uso per rallentare gli impasti, perché al di fuori del lievitatore, qua nel laboratorio, la temperatura è molto più alta.
1: Okay,
0: cioè, il paradosso che fuori è più alto di dove dovrebbe lievitare.
1: Puoi lievitare il pane fuori dal balcone.
0: Porca miseria. Poi sono tanti.

0: Veramente vi vogliamo bene, tutti gli amici che sono in fabbrica, ci sono alcune fabbriche che hanno delle temperature altissime.
1: Ciao ragazzi, sono Valentina da Clusone, lavoro nella ditta di metalmeccanica del mio papà e non vi dico quanti gradi ci sono, sembra di essere in un forno, mamma per cui mia. Ecco, non sono un fornaio, ma sempre forno è. Buona giornata, un bacione.
2: Sì, cara.
0: Siamo con voi. Immagino che anche le cuffiette che avete adesso per ascoltarci vi diano fastidio per il caldo, sai, quelle cose che proprio ti sciogli tutto.
2: Sudacchiate, ecco.
0: Sì. Vabbè, ci sono delle zone come la Calabria e la Campania dove c'è un'allerta e un'attenzione maggiore, stiamo parlando ovviamente di quello di cui si occupa anche la politica, la possibilità quindi di fermarsi soprattutto nelle ore più calde, di fare attenzione, non superare mai 35 gradi perché oltre non si deve, non si può lavorare.
2: Sì,
0: ok?
2: Sì.
0: Quindi ci sono alcune aziende che devono assolutamente fermarsi, alcune aree che sono, dove c'è l'obbligo di fermarsi.
2: Informatevi, ecco. Su questo caldo estremo, dove però si può soffrire meno in Italia, c'è la possibilità
0: godere,
2: di soffrire
0: va.
2: Meno. Allora Ancona, ad Ancona si soffre meno per il caldo. A seguire poi Bari, Vibo Valentia, Brindisi e Trapani si soffre di meno, pur essendo molto calde.
0: Ma vedi che strano, cioè Ancona sì. Nelle Marche, poi scendi giù nelle Puglie,
2: sì.
0: Bari, Vibo Valentia, Brindisi, Trapani.
2: Sì.
0: Che uno si aspetta, il sud fa più caldo.
2: Probabilmente il clima è impazzito, perché il nord comunque Milano stanno sudando come noi, c'è Lina Gravela anche in regia, insomma so che fa caldo.
0: Sì.
2: E la città in cui si suda di più è Catania.
0: Catania è lì, amici catanesi, vorrei dare
2: granite,
0: un abbraccio. Ma...
2: come se non ci fosse un domani.
0: Cioè, abbracciare un catanese oggi è
2: uno sguiscio continuo.
0: Ci diamo due baci? No, mancherò, grazie. Buongiorno.
3: L'alba dei pazzi viventi su RDS.

0: Funk. Ecco, Francesco Gabbani, Summer Funk, è estate ragazzi, e quindi il caldo ci sta, dobbiamo un po' soffrire, però è così. Un saluto l'abbiamo fatto a tutti gli amici che lavorano anche sotto più di 35 gradi, perché sì, se sì, uno sì, fa il panettiere è difficile che dentro ci siano meno di 35 gradi, oppure pensa alla cucina di un ristorante o di una mensa.
1: Eh sì, lì è già implicito, ecco, che suderai e che comunque farà caldo.
0: Già lo sai,
1: ecco,
0: già
1: sì,
0: lo
1: sì,
0: sai.
1: Sì,
0: poi
1: sì,
0: l'INPS deve intervenire, perché se si superano i 35 gradi il tasso di umidità è troppo elevato, allora qualcosa bisogna fare, cioè quegli ambienti in qualche modo vanno rinfrescati, altrimenti veramente diventa disumano.
1: Delle categorie a rischio, e comunque adesso ci sono anche delle normative su questo.
0: Ma certo, quindi organizzatevi, nel senso di ognuno sa che tipo di lavoro fa, andrà a fare, in quale ambiente, quindi organizzatevi in questo senso. Prima di tutto c'è la salute, ragazzi, questo dobbiamo dircelo, e poi c'è il lavoro, dobbiamo ricordarcelo sempre.
1: Ricordiamocelo ogni tanto.
0: La salute prima di tutto.
1: Sì, è vero. Amici di RDS, Petra Loregian,
0: Leo Di Bello,
1: squadra vincente non si cambia, torniamo in Puglia il prossimo sabato e tutti ci abbracceranno con tanto tanto affetto, perché ritorna l'RDS Summer Festival.
2: Farà tappa a Monopoli, ci saranno con noi un sacco di artisti.

0: in prima fila acquistando il nostro RDS Summer Kit.
1: Vi aspettiamo in piazza Vittorio Emanuele II a Monopoli per la più bella festa d'estate.
2: I tuoi capelli, il tuo stile, la tua personalità. Mostra chi sei con GOT2B, la linea di styling per capelli creata insieme alla nostra community. Liscia, wild o a prova di gravità? GOT2B rende unico ogni look. Non seguire le regole, scrivile. GOT2B for whoever you want to be. Pronti a farvi uno styling pazzesco? Vi aspettiamo al nostro stand all'RDS Summer Festival.
3: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
5: Grande nonno!
4: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il Corriere. Dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più podcast, più divertimento, più vantaggi, più Corriere. Hai tutto di più. Quest'estate abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate.
7: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te sempre.
8: Forum Studios e Cine Concert presentano Il Gladiatore in concerto. Oltre 150 elementi dell'orchestra e del coro del Teatro dell'Opera di Roma eseguiranno dal vivo l'indimenticabile colonna sonora di Hans Zimmer con l'intero film proiettato sul grande schermo. Massimo Decimo Meridio torna a Roma. Il Gladiatore in concerto, 3 e 4 luglio al Circo Massimo. Acquista ora il tuo biglietto su Ticket One.
9: Andiamo subito in redazione RDS. Buongiorno a Paola Gubbiotti.
10: Ben trovati. Negli Stati Uniti il Senato approva una risoluzione che limita i poteri di guerra di Donald Trump. Il testo chiede la fine del conflitto con l'Iran. 4 repubblicani votano contro il presidente che commenta: voto inopportuno e insignificante. E Giorgia Meloni torna sugli attacchi di Trump, colpita dal suo comportamento, ammette ad un evento del quotidiano La Verità. Il presidente del Consiglio non vede rischi di contraccolpi per i rapporti tra i due paesi.
11: Sono rapporti che indipendono, diciamo così, o che comunque non iniziano o finiscono in base a chi governa in quel momento gli Stati Uniti piuttosto che l'Italia o un qualsiasi altro paese europeo. Noi dobbiamo riportare diciamo i termini della politica estera alla profondità in cui devono stare i termini della politica estera, perché delle volte noi veramente parliamo di politica estera come se fosse non lo so, Temptation Island, lo dico per fare riferimento ai meme che vedo girare, ma insomma politica estera è una cosa più complessa di questo.
10: Liberati i 2 attivisti italiani della flottiglia detenuti in Libia, lo comunica il ministro degli esteri italiani con nazionali attesi oggi a Milano. A Roma al processo per la morte di Giulio Regeni, la procura chiede un ergastolo e 3 condanne a 17 anni e mezzo di reclusione, gli imputati sono 4 membri dell'intelligence egiziana. Il mondiale di calcio, manita del Portogallo all'Uzbekistan 5-0, doppietta di Cristiano Ronaldo. Inghilterra frenata dal Ghana, finisce 0-0, la Croazia vince 1-0 ed elimina Panama. Ai 16esimi la Colombia che supera il Congo 1-0. Questa è RDS.

0: Grazie Paola, sono le 6:24. Occupiamoci di numeri, visto 6, 24.
1: Sì.
0: Io ho la fissa per esempio per il 5.
1: Io per il 15, oppure quando l'ora è la stessa, tipo 15:15.
0: Voi avete fisse sui numeri, vediamo un po', dai.
2: Sei al lavoro e la tua

0: 1982. Lo so, è una sofferenza.
1: Fa male.
0: Però è così. Duran Duran, Seven Prayer, siete su RDS, lo sapete. Questa è l'alba dei pazzi viventi con Melania, con Beppe. Buongiorno, c'è Linda Graveni in regia. Ultimamente si parla di Trump, avete sentito anche nel notiziario con Paola Gubbiotti, c'è questa love story con la Meloni, insomma, love story. Come ha detto lei, sembrava Temptation Island. Vediamo come va a finire.
1: Ironica, ovviamente, la situazione.
0: Certo. Uscito un articolo sull'ossessione di Trump per i numeri, per essere precisi, per il numero 22. Okay. Cioè lo mette in tutti i contesti, viene riportato dall'NBC News, che so, parla di 22 navi iraniane, 22 economisti premio Nobel, tutte citazioni sue, 22 specialisti medici durante il controllo, no, quando lo hanno esaminato, che so, quando fa nei discorsi dice sempre 22 anni prima, 22, l'articolo 22 della Costituzione, 22 fontane, anche se non è vero, se ne inventa, cioè qualcuno sia, dice sia un declino cognitivo, ma questo non aspetta a noi dirlo, però evidentemente c'è la fissa per questo 22.
1: Allora, c'è un bisogno di controllo per chi appunto di solito ha bisogno di un riferimento numerico, per esempio io voglio andare al tavolo, c'è il 5 e il 7 libero, sono affezionata al 5, voglio il 5,
0: certo,
1: il posto del treno vorrei il 5, c'è chi prenota sempre lo stesso numero al tavolo, ristorante, in aereo, se si può. Ci sono vari diciamo punti di vista, bisogno di controllo e di simmetria. Poi c'è anche un disturbo,
0: quindi è una cosa mentale,
1: aritmomania, è un disturbo questo, in psicologia è appunto la fissa per i numeri.
0: Certo.
1: Quando sei fissato per i numeri hai questo tipo di disturbo, questo tipo di problema.
0: Io sono fissato per la quarta.
1: Sì, di reggiseno di qualcuno. Poi ci sono anche i numeri più fortunati o ritenuti tali.
0: Perché ci sono.
1: Ci sono in Italia e sono, attenzione, magari quanti sono? Sono 7.
0: Te li giochiamo.
1: Vai. Sono il 7, il 13, il 3, il 9, il 21, il 25 e il 31. Subito, attenzione, mi viene a colpo d'occhio, sono tutti numeri dispari.
2: Ma sono tutti 3, 9, vedi?
1: Multipli,
2: tutti...
1: sì. Ah.

0: tranne il 31. In realtà però sono tutti numeri dispari.
1: Va bene, allora abbiamo raccolto anche un po' di cose sui numeri per voi, le vostre fisse, magari li mettiamo dopo i messaggi.
0: Sì.
1: Va bene, continuate se vi va, se avete fisse anche voi di questo tipo, 38822 38822. Vocali?
2: L'alba dei pazzi viventi.
3: Dalle 5 alle 7 su RDS.
4: Vin.

0: Ben Sambun su RDS, le 6:40, amici. Stiamo parlando di numeri. Buongiorno, siamo partiti dalla fissa che ha Trump per il numero 22, sì, che ricorre nei suoi discorsi.
1: Sì, ovunque, l'infila ovunque questo 22, anche, hanno visto anche quando non è vero. Pazzesca sta roba, ragazzi. Vabbè.
0: Ci sono delle patologie anche. No?
1: Vabbè, ma adesso non lo stiamo ad analizzare.
0: Comunque, tutti siamo fissati.
1: Ognuno di noi ha qualcosa.
0: No, tutti siamo fissati con i numeri. Tutti siamo fissati con i numeri.
2: Sono Alessia da Como. Io ho una fissa per i numeri, ovvero che sia il volume della radio che il volume della televisione devono essere pari. I numeri devono essere assolutamente pari. Se no 31 non mi va bene, deve essere o 30 o 32. Ciao, buona giornata.
0: Bello. Ti capisco, capisco.
1: Ci sono alcune radio, autoradio, che ti vanno a scatti da due, là è un problema. Non ho veramente.
0: Come ti regoli?
1: Come fai poi a
0: va bene.
1: È bello sapere che siamo una bella popolazione strana, cioè ognuno ha le proprie fisse.
0: Vabbè, la nostra community, insomma, non è a caso, non l'alba dei pazzi viventi.
1: Dai, vi lasciamo. No. Sto dicendo, vi lasciamo un numero, e adesso come si fa? 38822 38822, vi piace?
0: A Trump piace sicuro.
3: Se a quest'ora sei al lavoro e la tua giornata è già cominciata da un pezzo,
4: allora questo è il tuo posto. Questa è l'alba dei pazzi viventi su RDS.
5: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo. Previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
6: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
7: Vivi una vacanza in famiglia a Magicland e Magic Splash con il pacchetto due parti più hotel. I bimbi fino a 10 anni entrano gratis. Quest'anno grandi novità. A Magicland arrivano per la prima volta dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode il divertimento con 4 nuovi scivoli spettacolari. Prenota ora su magicland.it.
8: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
9: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
10: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Buongiorno Paola.
11: Eccomi, sono pronta.
1: Perfetto, dalla redazione RDS, Paola Gubbiotti.
11: In Germania, blocco totale del traffico ferroviario nella notte a causa di un problema tecnico, forse legato al crollo del segnale radio. Dopo alcune ore i treni gradualmente hanno ripreso a circolare. Negli Stati Uniti il Senato approva una risoluzione che limita i poteri di guerra di Donald Trump. Il testo chiede la fine del conflitto con l'Iran. 4 repubblicani votano contro il presidente che commenta: voto inopportuno e insignificante. La cronaca, il vigile urbano è morto durante un inseguimento a Milano, fermato un albanese che ha confessato di essere alla guida del SUV.

0: Guido De Santis.
1: Nel corso dell'inseguimento ha perso la vita Francesco Imprezzabile, caduto dalla moto di servizio. La procura ha comunque escluso lo speronamento. Il 27enne albanese è rintracciato a casa di un amico a Monza, arrestato per fuga pericolosa, indagato a piede libero per omicidio stradale, già sottoposto ad obbligo di firma per precedente reato, si trova ora nel carcere di San Vittore. Avevo hashish, non volevo guai, non mi sono fermato all'alt, ma non l'ho urtato e non l'ho visto cadere, avrebbe detto agli inquirenti. Aveva noleggiato il fuoristrada. A bordo eravamo in quattro, ma gli altri tre non c'entrano, ha aggiunto. L'inseguimento, iniziato dalla periferia di Milano, è proseguito fino alle porte del comune di Peschiera Borromeo.
0: I mondiali di calcio, 5-0 del Portogallo all'Uzbekistan, doppietta di Cristiano Ronaldo. Inghilterra frenata dal Ghana, finisce 0-0. Vince la Croazia 1-0 con il Panama. Ai sedicesimi la Colombia che supera il Congo 1-0. Questa è RDS.
2: Grazie Paola, in tanti ci state segnalando a proposito di numeri, abbiamo detto Trump alla fissa per il 22, i vostri numeri preferiti, anche delle fisse sui numeri, in molti il 23, ma perché il 23?
3: 23, ve lo diciamo tra poco.
2: Dalle 5 alle 7.
4: L'alba dei pazzi viventi.

0: Giustino con Love Yourself su RDS, ovviamente Justin Bieber, l'alba dei pazzi viventi con Melania, con Beppe. Tutto è partito da Trump, la fissa per i numeri, per alcuni numeri, fra i quali il 22 che ripete in continuazione. Però sì, abbiamo trovato anche una motivazione, cioè sappiamo il perché.
1: Sentiamo.
2: Ciao ragazzi, buongiorno. Giusto per farvi presente relativamente a quanto si diceva prima della fissa di Trump per il numero 22, che il 22 nella cabala napoletana è il numero dei pazzi.
1: Ciao,
0: vabbè, andiamo avanti.
3: Ciao ragazzi, io ho una fissa per i palindromi, numeri soprattutto, ma anche parole, che sono quelli che letti da sinistra o da destra sono uguali, mi fanno impazzire.
1: Hai visto?
0: Cioè tipo
1: a me numerico mi viene 88.
0: 8. 8, però 8
1: scritto
0: a lettere. Se scrivi 88 a lettere diventa complicato, quindi
1: certo,
0: devi scrivere con i numeri.
1: Sì,
0: okay,
1: sì,
0: allora
1: sì,
0: è palindromo,
1: sì,
0: con
1: sì,
0: i numeri. Vabbè, poi.
4: Ciao, buongiorno. Io faccio tutte i multipli di 3, come diceva il buon Tesla, che sono i numeri dell'universo. Ciao.
1: Sono numeri dell'universo, numeri angelici anche,
0: certo,
1: no? Quando
0: certo,
1: vedi, non so, sono le 18 e 18, qualcuno, qualche angelo ti sta dicendo qualcosa, no?
0: Sì.
1: Non lo sapevi?
0: No, dico pure tu come Trump col 22.
1: Io sono sempre lì a vedere i numeri angelici.
0: Va bene.
5: Buongiorno a tutti, Elisabetta di Ancona.
0: Ciao,
5: io ho la fissa nel contare a due le mattonelle quando cammino, oppure quando incontro le persone le conto sempre a due.
0: Okay. Che bello, vedi? Così scopriamo meglio come siamo. È un po' preoccupata.
1: Ci sono, sempre parlando di smorfia napoletana, dei numeri che sono poi collegati a delle parole,
0: sì,
1: che sono considerate le più simpatiche in Italia. Per esempio il 59, i pelosi.
0: I pelosi, cioè i pelosi che

0: I granchi.
1: I peli.
0: Ah, no, che sono i granchi pelosi, chiami pelosi.
1: No, che sono simbolo di abbondanza.
0: Ah,
1: okay.
0: Vabbè, ok.
1: E poi c'è il 16. Ocula.
0: Ma allora tu mi sfidi.
1: No, il sedere.
0: Tu mi sfidi. Allora, in tanti hanno chiesto il numero 23.
1: Che è?
2: Certi numeri sono accompagnati necessariamente da alcune frasi idiomatiche.
3: Tipo 23 bucio de culo.
1: No!
4: L'alba dei pazzi viventi
5: su RDS.

0: Hai stasera?
1: Ah, non lo so, letto. Programmi sì, 21:05 a dormire, perché domani, domani c'è la diretta.
0: Oh, domani non ci sarò.
1: Domani non ci sei, mancherai domani e venerdì. Domani sarò da sola, mentre venerdì con Max del Buono.
0: Mi mancherete veramente tanto. Dai, vabbè,
1: tu.
0: Poi lunedì si torna.
1: Aggiornaci, facci sapere un po', certo. Tu insomma, cosa stai facendo, cosa mangerai, visto che mangi un sacco quando sei fuori.
0: Vabbè, vai, si va per lavoro. Amici di Rimini, sto arrivando, quasi che mi aspettassero. Melania, grazie per
1: grazie
0: tutto.
1: Grazie a Beppe De Marco.
0: Grazie a Linda Gravella, ci sentiamo, quindi vabbè, dai, l'alba
1: la
0: dei pazzi viventi.
1: La prossima settimana tu. Ma domani, con me l'alba dei pazzi viventi. Baci.
0: Ciao, buona giornata.
1: Ciao.
2: La mattina sei uno zombie? Allora il tuo posto è con noi.
3: Questa è l'alba dei pazzi viventi.
2: Su RDS.
1: Ritorniamo in redazione RDS, ancora buongiorno a Paola Gubbiotti.
4: Ben trovata.
1: Un'altra edizione dell'attualità, sentiamo.
4: Giorgia Meloni colpita dagli attacchi di Donald Trump, ma il presidente del Consiglio assicura i rapporti tra Stati Uniti e Italia sono solidi, non ci sono rischi di contraccolpi. E negli Stati Uniti il Senato approva una risoluzione che limita i poteri di guerra di Donald Trump. Il testo chiede la fine del conflitto con l'Iran. 4 repubblicani votano contro il presidente che commenta voto inopportuno e insignificante. In Germania blocco totale dei treni per oltre 2 ore, poi gradualmente è ripresa la circolazione. È crollato il sistema di comunicazione radio, comunica l'azienda.

0: e domani saranno 17. Rischio di improvvisi e intensi temporali di calore, allerta gialla in 7 regioni. I mondiali di calcio, manita del Portogallo all'Uzbekistan, 5-0, doppietta di Cristiano Ronaldo. Inghilterra frenata dal Ghana, finisce 0-0. La Croazia vince 1-0 ed elimina Panama. Ai sedicesimi la Colombia che supera il Congo 1-0. Le previsioni con Trebi Meteo.
1: Prosegue questa intensa ondata di calore che sta interessando mezza Europa. Al momento Spagna e Francia sono le aree che soffrono di più, ma anche da noi non si scherza. Pure oggi toccheremo i 36-37 gradi, pianura padana, Toscana, Umbria e Lazio e le regioni più roventi. Ma il peggio deve ancora arrivare, pensate, prossimo weekend con un ulteriore aumento delle temperature. Per il resto vi segnalo giusto qualche temporale di calore su Alpi, Prealpi e Appennino, raggiungono anche le vicine zone piedemontane, ma senza cambiare di molto la situazione. Per tutti i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
0: Questa è RDS.
2: Monge Supreme, menù per gatti raffinati con tonno cotto al vapore e superfood. E se un premio vuoi dare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Amore, tesoro, svegliati!
4: No, a 5 minuti vuoi far nanna.
3: Dai, forza!
4: Sì, però mettimi duro, tutti pazzi.
3: Però lavati i denti, perché se no la mamma...

0: buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno.
3: Ale ale ale
0: ale ale, ale oh.
3: Tutti fatti ale.
2: Ale.
3: Sempre insieme a te.
2: A te.
3: Ale ale ale.
4: Da quando ascolto RDS, le mie giornate non sono le stesse. Ciccio Batte, Rossella, io mi amo. Le altre radio, noi le spegniamo.
5: Duro, duro, tutti pazzi. Ecco. Anche se già mi sono rotto i palazzi.
2: No,
5: non preoccuparti, io ti vado dal dottore. Che mi farà cantare come un tenore.
0: E quindi c'ha delle visite che dove ti fa cantare.
2: Ma quanto siete bravi!
0: Ne conosco una di dove ti fanno cantare, però.
6: Sì.
0: Sì, che non è
2: l'otorinolaringo,
6: no. Okay. Qualcosa,
0: non è la gola,
2: ti infilano qualcosa. Ha insultato tanto, possiamo dire delle cose belle su Cristiano Ronaldo, mamma mia, è bravo.
0: Avete detto è vecchio.
2: Sì, ma infatti, ma perché dicono queste cose?
6: Senza niente togliere gli amici dell'Uzbekistan, adesso non è che
0: è a Fabio Cannavaro, che a cui c'è poco da togliere, no, come allenatore.
2: Però ho visto delle interviste di Cristiano che giustamente non ne può più, perché sempre in testa un'intervista c'è Messi ha fatto questo e tu ma altre domande,
6: è il dualismo,
2: no?
0: Giornalisticamente regge,
2: ma l'età bassissima, ma c'ha ragione, guarda,
6: sei team ragione. Cristiano Ronaldo,
2: ma dai, non sono team perché team piace anche Messi, per carità, però adesso
6: qual è la differenza fra Messi e Ronaldo?
0: Ora arriva il così la facciamo finita, dai,
2: non c'è differenza sul carisma, perché hanno tutti e due un grande carisma, e
6: tecnicamente
2: sono veloci proprio tanto.
0: Ma il fatto che sono tutte e due, esatto, sono mancini, veloci di piede. Cosa sono? Destre, mancini?
2: Allora, uno va da destra, mi sembra Cristiano, invece l'altro a sinistra.
0: Va da sinistra,
6: no?
0: Va da sinistra,
6: però
0: sì,
6: va bene lo stesso.
2: No, l'ho visto.
0: È più vicino,
2: ho visto dei gol.
0: Sì, sì. Uno è più vicino al slime, l'altro più a Vanna. Quelle robe lì. Vabbè.
2: Ma esultiamo per tutto.
6: Vabbè,
0: esatto.
6: Però io ho segnato, ho detto l'unico essere umano che ha segnato in 6 mondiali.
2: Esatto. Infatti,
6: qualche animale va già segnato, essere umano il primo. Sì.
0: Canti

0: 7.07 amici e tutti pazzi per RDS, da presto, da mattina presto andiamo a svegliare un ex che dal passato cerca asilo, cerca un posto per stare.
1: Facciamo la scongelata.
0: Scongeliamo da subito.
2: Allora, okay. Amici, se avete, vivete un amore con la persona attuale, sì, bellissimo,
1: bello,
2: però
1: certo,
2: appena si nomina una ex, una che fa parte del passato, succede l'inferno, potete scriverci per X Factor.
0: Allora, pensate che già
2: finale,
0: uno si inalbera quando sbaglia un po' il nome chiamando il proprio partner. Figurati se questa proprio chiama fisicamente.
1: Figurati se vuol venire a dormire da voi. Figurati se vuol portare
2: però,
1: il cane.
2: Però diamo una botta finale con X Factor.
1: Così è definitiva, vai.
3: Sì. Ciao, sono Mario. Di sora voglio fare uno scherzo a mia moglie Rita, che è gelosissima, con X Factor.
4: X Factor! Il ritorno delle fiamme, dove l'ex torna in scena per un'ultima e indimenticabile performance. E speriamo che non ci sia un bis.
5: Ciao, sono la Ilaria. Non so se l'hai mai saputo, però guarda, sì, vado subito al dunque. Praticamente avevo chiamato Mario, l'avevo ritrovato anche su Messenger, così. Perché devo venire a Sora a fare un colloquio di lavoro al centro commerciale, no?
6: Sì.
5: Però siccome ho il mio cagnolino, che purtroppo non lo prende nessuno nei bed and breakfast. Mario, so che abitate ancora a Sora. Se potevate ospitarmi veramente due giorni, giusto il tempo del colloquio, poi magari mi trovo un posto se mi prendono.
6: Scusami, ma tu come fai a conoscere mio marito, però?
5: Ma come? Noi siamo stati insieme a Rimini, Tiri, non si sente mai parlato di me.
6: Se vuoi ti rintraccio io un bed and breakfast.
5: Guarda, è perché c'è il mio cagnolino che si chiama, cioè proprio carino.
6: No, guarda, poi io dentro casa i cagnolini proprio è impossibile.
5: Ma c'è un cagnetto bello, un Jack Russell.

0: Marcel carinissimo. Si chiama Juve, è bellissimo.
1: Juve. Giovane, no, guarda, è impossibile. No, no, guarda, è proprio impossibile perché non faccio entrare dentro casa nessun tipo di animale perché sono. Ma non mi piace, insomma.
0: Va bene, allora se ci ripensate, magari vi porto anche una cosa, una sbrisolona da Varese, qualcosa.
2: Cioè,
1: ok, no, no, tranquilla, non ti preoccupare, sei stata gentile.
0: Prego.
1: Grazie.
0: Ciao.
2: Grazie.
1: Pronto?
3: Oh, amo, sono Mario.
1: Mario, ho appena ricevuto una chiamata. Penso che il bed and breakfast te lo faccio cercare. Mi ha chiamato una certa Ilaria da Varese che dice che deve venire a casa nostra, che si sentiva su Messenger. Dice che c'ha pure un cagnolino che si chiama Juve, quindi figurati se faccio entrare il cane dentro casa e che si chiama Juve poi. Dice che si ha sentito, che ultimamente vi sentite, ma cose.
3: Gli avevo detto che non dico niente.
1: Mario,
3: non posso... per così poco però.
1: Ma che cosa per così poco? Ma stai zitto, Mario, ma che... Mario, ma tu hai sentito un ex senza dirmi niente, ti spezzo le gambe seduta stante proprio. Ritorno a Sora che sto arrivando a Frosinone.
3: Che cerca soltanto un posto, aiuto, una cosa del genere.
1: Ma ti cazzi, ma tu non trovi niente a nessuno, perché se no te lo trovi pure tu.
3: Pure il cagnolino, Mario, no?
1: No, io ho controllato ieri il telefono, è impossibile che ci sia scritto su Messenger, tranne che non hai cancellato i messaggi.
3: Quindi tu controlli anche su Messenger il telefono.
1: No, controllo tutto perché non mi fido di nessuno. Il problema non so io che controllo, il problema sei tu che sei ricevuto chiamate da questa
3: no,
1: e non mi hai detto niente.
3: Il problema sei tu che controlli, il problema sei tu che controlli.
1: Oddio, ma io sto su scherzi a parte, veramente, su.
0: No, sei su tutti i pazzi per RDS, perché sono Ilaria di tutti i pazzi, ex Factor. Ma come controlli il telefono, Rita?
1: Mio marito l'ho ucciso.
0: Ma per così poco. Ma sì, col cane Juve, scusa, tu sei
1: no, dentro. Ma il cane Juve non si poteva sentire. Ma il cagnolino Juve, guarda.
0: Ma perché tu di che squadra sei?
1: Sono del Milan e quindi guarda il cane Juve, proprio già sopporto mio marito che è Juventino, ci mancava anche il cane Juve.
0: Vabbè, un bacione, ciao Rita.
1: Grazie, ciao.

0: canzone estiva, Annalisa, tutti pazzi per RDS, amici, volevate il robot? Vi piaceva il robot?
1: Avere un caso robot?
0: Vabbè,
1: può essere utile, no?
0: Può essere utile. I robot diventano però sempre più umani, perché hanno bisogno dei documenti, cari amici.
1: Il robot.
0: C'è il passaporto digitale anche per gli automi, certo.
1: Metti che ti gonfia di botte.
2: Se hanno la targa e i monopattini, il documento per il robot è il minimo.
1: Le mutande col numero, cioè, deve avere anche
0: ma poi robot. Deve esserci anche una storia clinica su questo documento.
2: Nato,
0: ha cambiato tre bulloni.
1: Certo,
0: quindi mi raccomando.
1: Giustissimo, ha fatto fisioterapia.
0: Esatto, questo.
1: È lubrificato.
0: La tracciabilità di tutto l'escursus
2: anche
0: del robot va fatta.
2: Hai calcoli, fai calcoli.
1: Ma metti che esce e che se ne va per i fatti suoi e non lo trovi in giro, almeno sai di chi è, certo.
0: Comunque noi ci scherziamo, però è così. Stanno per arrivare, anzi quasi saranno già arrivati, i passaporti digitali per robot. Quindi se avete intenzione di fare un robot, sappiate che c'è pure tutto quest'altra
2: cosa.
0: Però
2: non sono stati capaci di fare le cose digitali per noi, le fanno per i robot.
1: Ci ho messo 2 anni per fare la carta d'identità
0: mia.
1: Io
0: ancora
1: devo
0: fare, Ciccio.
1: Esatto, pure. Ma pure il robot ci abbiamo.
3: Svegliati con il sorriso anche d'estate. Con a tutti pazzi per RDS.

0: Alle 7:20 tutti pazzi per RDS, mentre c'è gente che va regolarmente al lavoro, mentre c'è gente che è nelle città, mentre c'è gente che sogna l'estate, noi andiamo invece col duello dei tormentoni.
1: Quest'anno estivi. Ancora nessun tormentone
0: ma
1: è venuto fuori.
0: Cosa c'è?
2: Quella della Brancale.
1: Sì. Un po' sì, un po' sì.
0: Quando torna il mio paese, anche Samurai J.
1: Ancora non c'è proprio questa. Però anche intanto noi vi diamo quelli proprio sicuri. Quelli che sono stati dei tormentoni, voi dovrete indovinarli. 6 secondi, 3 secondi, 1 secondo per indovinarne 3, amici. Capito?
2: Amici, voi intanto prenotatevi al 38822 38822. Il pulsantone sarà sempre urlare il vostro nome quando intuite qual è può essere il titolo del tormentone e basta. E si vince una bella RDS bag.
0: E si rivivono delle emozioni durante Pazzesco. L'estate. Pensate, Rossella, quante cominciate un bacio per ogni tormentone c'è
2: ma
0: stato
2: sì, ciao.
0: Uno
2: ciao Ciccio.
3: L'energia per il tuo sabato sera è dalle 22 all'1
4: con Party RDS.
3: Energia, carica e divertimento
4: con i successi più ritmati dagli anni 90 a oggi.
3: A casa o in giro.
4: La festa è sabato dalle 22 all'1.
3: Con Party RDS.
5: Ciao, sono Petra. Quante volte vi ho detto che appena posso scappo a Varazze per un weekend? Ma non vi ho ancora detto come ho convinto molti dei miei amici surfer a fare come me, mettere la loro casa su Airbnb quando sono via. Per esempio, Marco era un po' scettico, ma quando gli ho mostrato come ho trasformato la mia seconda casa al mare in un guadagno extra, è corso subito su Airbnb e ha iniziato la sua attività di host. Così quest'estate, mentre lui aspetta l'onda giusta, la sua casa guadagna per lui. Unisciti anche tu a milioni di host su Airbnb. Puoi occupartene in prima persona o farti aiutare da un co-host quando sei via o impegnato. Vai su airbnb.it/host. Mi raccomando, digita HOST e scopri quanto potresti guadagnare mettendo la tua casa su Airbnb.
6: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Algida Remix Cookie è il sandwich gelato che cambia le regole del gioco. Gelato alla vaniglia e al caramello tra due biscotti al cacao magro e al caramello. E cos'è quello?
8: Wow!
7: Un irresistibile cuore di salso al caramello. Pazzi per Remix Cookie, pazzi per Algida. Vieni a provarlo all'RDS Summer Festival. Vivi con noi un'estate piena di gusto e divertimento.
9: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
10: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Ma can you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
11: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
12: Che botta! Per ogni botta Hematoni Plus ha la risposta. Gela rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematoni Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
13: Dal 25 al 27 giugno al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, io persona di valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo sotto le stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
14: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
15: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
14: Puoi dirlo forte.
15: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi.

0: milione di euro!
1: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
0: Scegli ora ING Business Banking.
1: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ING.it.
2: Let's go! Da MediaWorld continuano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 30 giugno, TV LG OLED 55 pollici, tuo a 899 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
3: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
4: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
5: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
3: Bene, parliamo della casa al mare.
4: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
5: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
6: Sigma, il tuo risultato vale.
7: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
8: Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel da soli 54,90€ i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!
9: Wake me up! Paletta! Presa! Occhiello! Preso!

0: il duello dei tormentoni.
1: Il duello dei tormentoni si gioca per ritrovare tormentoni del passato. Abbiamo Giusy da Cremona. Buongiorno.
2: Buongiorno Giusy.
3: Giusy, la prima domanda è molto importante. Quando ci porti, aspettiamo che diminuiscano le temperature, un salame cremonese vero, roba di pandino.
4: No, perché non si possono mangiare d'estate, no, sotto un bello spalmi.
3: Cioè riesco
5: anche d'estate, dai.
3: È buona anche d'estate.
4: Si può congelare
3: però...
4: e mangiare come un ghiacciolo,
3: cioè da passeggio.
1: Dai, ragazzi.
3: Cosa di pandino. Cosa di pizzichettone.
5: Ma secondo me si inventano di tutto, quindi ci si può aspettare anche
1: spalmabile
5: questo.
4: Fra l'altro nel fuori onda ho sentito Giusy che ha assistito alla pantomima di Marco Bellavia, che chiede: ah, conosci la voce di Marco Bellavia? E letto: ma quale voce? Ha detto
5: poi. No, Marco Bellavia, mi ha detto se la conosco.
4: Appunto, vedi che fa questa pantomima.
5: Era lui
4: che fa la pantomima.
3: Ma perché Baz vuoi schiacciare questo mito che c'è dietro la voce di Marco Bellavia?
1: Era lui.
3: Che
1: era
3: si sta coltivando con tanta passione.
1: Okay. Allora, l'altro concorrente si chiama Mattia e viene da Pordenone. Buongiorno Mattia.
6: Ciao ragazzi, siete dei grandi.
3: Mattia, che cosa ci puoi portare un giorno in sede da Pordenone?
1: Perché dovete sempre chiedere?
6: La grandine.
1: Sta piovendo. Ma sta
4: ghiaccioli prima, no, in questo caso.
6: Oggi no, però ogni sera praticamente viene.
3: Ogni sera arriva la rinfrescata. Che,
1: però
3: insomma,
1: durante il giorno si sta bene, cioè è caldo. Sì.
3: Cambiano un cofano al giorno la macchina.
1: Però si sta bene.
6: Non si capisce se migliora o peggiora la situazione.
4: Perché poi magari fa caldo umido.
1: Allora, okay, si parte col gioco. Vi facciamo sentire le note del primo brano, che dureranno 6 secondi per un solo punto.
3: Siamo pronti?
1: È facile, dai.
3: Come andiamo?
1: Nessuno
3: dei due?
5: Giusy, ho detto Giusy.
3: Non abbiamo sentito.
4: Che canzone è?
5: Lemon Tree, se non sbaglio.
1: Bravissima! Brava! Un punto per te. Passiamo alla seconda clip. 3 secondi, 3 punti.
7: Che ora son mi corazon.
3: Olè.
6: Mattia
3: parte, vai.
6: Stiro Love.
3: Cosa stiri? C'è niente da stirare qua.
1: Non è quella, Mattia,
3: no,
1: Giusy, vuoi prenotare tu?
4: Passaparola.
1: Allora,
3: vi diciamo ciao a tutte e due.
1: Era
3: la mano.
5: No, non so il titolo.
4: Era Me Gustas Tu.
3: Me Gustas Tu. Dai.
1: Allora, amici, terza clip, 3 di suoni. Un secondo in realtà.
3: Tanti
1: 5 punti.
3: Qua si può ribaltare tutto, dai.
7: E allora?
5: Giusy.
1: Vai. Giusy.
5: Tranchi.
1: Esatto.
3: Voilà. Mattia, eri lontano?
6: Mi piace.
1: Mattia ci avrà 12 anni.
6: Non lo so. Magari.
1: Comunque vince la nostra amica Giusy con 6 punti, vince l'RDS Bag. Mattia, ti mandiamo un gadget di consolazione.
6: Va bene, grazie.
5: Grazie.
3: Baci a voi, grazie.
1: Ciao, ragazzi.

0: 7:41, amici, e tutti pazzi per RDS. È tempo di vacanze, tempo di partire,
1: tempo di fare
0: le valigette. Come
2: però
0: come?
2: Le valigie sono sempre più piccole, le dimensioni di quelle valigie che ti puoi portare
1: adesso
2: sull'aereo.
1: Quant'è?
2: Allora, mi sembra che quelle standard sono 40, 30, 20, 40 per 30 per 20.
0: Devi sempre guardare, bisogna fare una ricerca su internet su quelli che c'erano più piccole, perché altrimenti poi ti capita di andare con una compagnia e magari quella c'era un po' più grande.
2: Tra l'altro anche la borsa, in alcune compagnie, la borsa quella che uno si porta, tracolla così, a volte è considerata anche un bagaglio a mano.
1: Quando arrivi all'imbarco.
2: Come per il marsupio per l'uomo, anche per quello è bagaglio a mano.
1: E la panza per noi? Cioè, che facciamo? Non la imbarchiamo?
0: Ho visto su internet che c'è una felpa che dentro la quale
1: puoi mettere qualsiasi cosa.
0: Sì.
2: Vabbè, ma quella è veramente quella che riempi di tutto, di magliette.
1: Sì. Era un ritorno dalla Colombia e da Amsterdam, c'erano queste felpe.
2: Oppure ti vesti a cipolla, ti metti tutte cose addosso.
1: Allora, storie di imbarchi, storie di valigie, storie di capacità, quando arrivi proprio all'imbarco che ti dicono, ci spiace,
0: allora,
1: ma
0: una volta
1: deve andare
0: un trolley e una chitarra traveler, quelle piccoline, senza paletta, piccolissime, ed detto, vabbè, devo viaggiare, cioè, il trolley e la chitarra in mano, piccolissima, e questo mi ha detto, no, non va bene, sono due bagagli. Ho detto, ma è piccola, no, non va bene.
1: Gliel'hai suonata?
0: No, ho messo la chitarra dentro il bagaglio, che spuntava a metà, l'ha guardata e mi ha detto, adesso va bene.
1: Adesso va bene.
0: Perché era un bagaglio. Ho detto,
1: raccontateci, 388-22-388-22, raccontateci casi di puzzle come quello di Buzz qualche
2: istante. Io vi dico soltanto che una volta in campeggio, il mio primo campeggio e ultimo. Mi mancava solo il baule, avevo portato di tutto.
1: Che mio amico Andrea Brizzola, il campeggio in Grecia, è andato con la Samsonite, la figura in mega.
2: Vi aspettiamo, amici, messaggi vocali.
3: Amici di RDS, Petra Loregian,
1: Leo Di Bello,
3: squadra vincente non si cambia, torniamo in Puglia il prossimo sabato e tutti ci abbracceranno con tanto tanto affetto perché ritorna l'RDS Summer Festival.
4: Farà tappa a Monopoli, ci saranno con noi un sacco di artisti, cominciando da

0: prima fila acquistando il nostro RDS Summer Kit.
1: Vi aspettiamo in piazza Vittorio Emanuele II a Monopoli per la più bella festa d'estate.
2: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
3: Jerry Calà per Seat prima!
4: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia dividile!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno.

0: 1893, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Quest'anno l'accessorio più importante da portare in spiaggia è la prevenzione.
2: Torna il Victoria for Women Tour, realizzato da Victoria Assicurazioni.
1: 5 weekend di sport, intrattenimento e salute. In occasione del trofeo italiano di beach rugby, sali a bordo del Victoria Bus per visite senologiche gratuite e sostenere la lotta contro le malattie oncologiche femminili insieme all'ILT e Federazione Italiana Rugby.
2: Trova la tua tappa su victoriaforwomentour.vittoriaassicurazioni.com. Victoria for Women Tour. La prevenzione femminile è la nostra meta.
3: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna DOP. Uri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
4: Vivi una vacanza in famiglia a Magicland e Magic Splash con il pacchetto due parti più hotel. I bimbi fino a 10 anni entrano gratis. Quest'anno grandi novità. A Magicland arrivano per la prima volta dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode il divertimento con 4 nuovi scivoli spettacolari. Prenota ora su magicland.it.
5: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
6: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
5: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
6: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
5: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.
7: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
8: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Tonno in olio d'oliva reditonno 12 pezzi da 70 grammi a 7,99 euro.
9: Todis. Buongiorno convenienza.
10: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
11: Rossella fa il tuffo a Sirenetta. Ma quando si buttano Ciccio e Buzz, fanno un'onda così alta che svuotano tutta la piscina. Aiuto! Ci bagnano tutti! Tutti pazzi per RDS.

0: dopo la domenica.
1: Tutti pazzi per RDS, cari amici, si parte, si fanno le valigie, però le compagnie aeree hanno un po' ridimensionato anche il volume delle valigie e quindi cosa fare? Ci vuole l'architetto per far la valigia o...
2: O architetto o espedienti più o meno leciti.
3: Se eravate bravi a Tetris da ragazzini, magari questo può
1: aiutare. Fare.
2: Infatti io non sono grasso, sono pieno di vestiti.
1: Pieno di cose, di vestiti.
2: Certo, certo.
1: Tira fuori una felpa da là, eh.
4: Un anno il mio fidanzato arriviamo al controllo al metal detector e lo fermano per il controllo a campione, io non me ne ero accorta e lui urla in tutto l'aeroporto a Milano, a Malpensa. E tesoro, aspetta, mi hanno scambiato per Pablo Escobar.
3: Ecco.
1: Ma quelle sono battute.
2: Figurone.
1: Che
3: sì, ci piace sempre l'aeroporto, anche quando di te questo bagaglio è una bomba. Molto.
2: Sì, sono contenti di questa ironia.
5: Io ho lavorato 25 anni in aeroporto e facevo proprio quello.
2: Il controllo.
5: Assistente aeroportuale. La gente che si è messa tre pantaloni, quattro felpe.
1: No, posso dire una cosa?
3: Si può fare, sì.
1: Quando ci sono le signorine o insomma gli steward che ti fanno mettere la valigia in quell'affare, in quel ferro.
3: Attenzione,
1: e tu è come la scarpetta di Cenerentola. Oddio, speriamo che entri. Oddio, speriamo che entri la valigia in quell'affare.
2: Sai che stai già portando le banane di mamma, capito?
1: Sì,
2: che,
1: esatto.
2: Che possono venire fuori e schiacciarsi.
6: Ciao a tutti pazzi. Mi ricordo una volta mio papà, sono andata a prendere all'aeroporto di Linate.
2: Sì.
6: Si aprono le porte, lo vedo uscire tipo spaventapasseri, non riusciva più a chiudere le braccia. In poche parole, non gli volevano far imbarcare il bagaglio in stiva perché era troppo pesante e lui si è messo addosso, non so come abbia fatto, 3 maglioni e 3 giubbotti.
3: Buono,
2: stupendo.
3: È stato al calduccio almeno.
1: Oppure si possono mettere sotto vuoto, come ci dice anche Marcello da Milano. È sotto vuoto, così le fai piccole, piccole, piccole.
2: Sì, come lo specca.
1: Chi è che abbiamo sotto vuoto oggi? Pronto?
3: Ecco, il rumore è quello.
1: Sotto vuoto.
3: Pronto?
1: Chi sei?
2: Il tuo nome, buongiorno.
3: Al volo, buongiorno, adesso.
7: Sono Valentina.
2: Valentina, raccontaci.
7: Allora, io dovevo partire per le Maldive ed era inverno, quindi avevo un giubbotto e mi sono portata una di quelle note maschere grandi, enormi per fare snorkeling.
2: Certo.
7: Una, esatto, quindi penso che abbiate capito quali.
2: L'hai messa su.
1: La maschera.
7: L'ho messa sotto il giubbotto e ho fatto finta di essere incinta.
2: No,
7: e la cosa meravigliosa è stata che quando sono poi salita sull'aereo mi hanno dato un posto più comodo,
3: certo,
7: perché sono riuscito insomma in quella condizione,
2: certo.
7: E io quindi ho dovuto passare tutto il viaggio con il giubbotto con sotto la maschera.
2: Senti,
3: e da
2: è
3: quel
2: un viaggio veloce
3: e da quel giorno lo fai sempre, perché ti fanno sedere nei posti più comodi.
7: Esatto, esatto. No, trovo degli escamotage per cose più piccole, ma lo trovo sempre.
3: Ma scusa, fatti mettere incinta davvero, magari.
2: No. Oddio,
7: e dopo non entrerebbe la maschera.
1: Certo, senti, ma queste maschere sono pure scomode.
7: Esatto, esatto. Sono scomode, però non posso. Ma perché volevo fare snorkeling alle Maldive con una maschera un po' più professionale.
2: Sai che Rossella passava il controllo con le bombole direttamente.
1: No, guarda, quello no.
2: La principessa delle Maldive.
1: La capisco, perché insomma lì poi ci sono anche gli idrovolanti che devi prendere, sono piccolini.
2: Che
1: non
2: metterselo
1: è che puoi
2: sotto il giubbotto è un po' più un problema.
1: È un casino.
7: Sì, sì.
1: Va bene, tesoro.
7: Bellissimo.
1: Bravo.

0: 38, tutti pazzi per RDS, attenzione, qua si può arrivare senza bagagli, si può andare direttamente perché parte
1: in ciabatte,
0: ci si può divertire, qua è tutto bello.
2: Stiamo parlando dell'RDS Summer Festival,
1: e
2: amici.
1: Permettetemi di dire una cosa, il 4 luglio ci sarà la data di Iglesias. Mi raccomando, per entrare allo stadio dovete prenotarvi, è facilissimo, è tutto gratuito, andate sull'app di RDS e lì troverete il modo per appunto prenotarvi per entrare, ok amici? E torna, l'abbiamo detto bene, perché poi sabato ci sarà la tappa di Monopoli. L'RDS Summer Festival torna con il nostro RDS Summer Kit pieno di gadget speciali riservati solo al nostro grande evento estivo.
2: Scopri sulla nostra app come acquistarlo e godere anche del posto sotto il palco in esclusiva per i possessori del Summer Kit, e scopri anche le facilitazioni che abbiamo pensato per i piccoli accompagnatori.
0: RDS

0: dollari al barile. Giorgia Meloni colpita dagli attacchi di Donald Trump, ma il Presidente del Consiglio assicura i rapporti tra Stati Uniti e Italia sono solidi, lo dice ad un evento del quotidiano La Verità.
1: Non vedo rischi, francamente, di contraccolpo, ma del resto sono due sistemi che hanno una storia di cooperazione talmente antica, talmente solida, che non è che questo si cancella o ridiscute per una discussione sui social media adesso.
0: Sulle relazioni con gli Stati Uniti anche le parole di Elly Schlein durante la direzione nazionale del PD.
2: Noi non siamo disposti a rinunciare alla storica amicizia e relazione con gli Stati Uniti solo perché il presidente pro tempore la sta mettendo in discussione ogni giorno, ma in quella relazione bisogna starci pretendendo rispetto e pretendendo reciprocità e stringendoci forte anche con tutti gli altri alleati europei. È tempo che il governo prenda atto che l'atteggiamento remissivo che ha avuto dall'insediamento di Trump non solo si è rivelato fallimentare, ma dannoso per gli interessi europei e per gli interessi nazionali.
0: In Germania è ripresa la circolazione dei treni. Durante la notte 3 ore di blocco totale che ha mandato in tilt il paese, il guasto dovuto ad un aggiornamento del software del sistema radio. Firmata l'ipotesi di accordo sul contratto che regolamenta il lavoro dei medici di medicina generale nelle case di comunità, intesa sottoscritta da regioni e sindacati, il contratto prevede l'introduzione di un obbligo per i medici di 6 ore settimanali per 48 settimane, compenso di 39 euro l'ora. I mondiali di calcio, 5-0 del Portogallo all'Uzbekistan e doppietta di Cristiano Ronaldo, Inghilterra frenata dal Ghana, finisce 0-0, vince la Croazia 1-0 con il Panama, ai sedicesimi si qualifica la Colombia che supera il Congo 1-0. Questa è RDS.
3: Amore, tesoro, svegliati!
4: No, a 5 minuti vuoi far nanna.
3: Dai, forza!
4: Sì, però mettimi duro, tutti pazzi.
3: Però lavati i denti, perché sennò la mamma sviene.

0: 03, tutti pazzi per RDS, Rossella Ciccia Buzz, si parte la seconda ora.
1: La seconda ora fa caldo e come ogni anno per sopportare il caldo ci sono i consigli che vengono dispensati, per esempio sentite questo dal TG1.
2: Ah. Mangiare poco, bere, non fare l'amore soprattutto, io non la faccio più perché ormai è finita, però è pericoloso.
3: Pericoloso fare l'amore sotto il sole oppure farlo in generale, come...
0: Ma davvero?
1: Cioè al massimo è un colpo di calore, però... Cioè, quelli anzi, per carità, sostengono. Ma perché dice così? Combatti, combatti.
3: Sotto il condizionatore, capito? A bomba, capito?
1: A bomba, ci sono quindi.
4: Buongiorno, ciao. Sono Leo da Napoli.
0: Mua moglie.
4: Oggi una bella giornata come voi, un bacione.
5: Ciao. Io sono Federico. Tanti baci. Domani vado a trovare i nonni. Tanti baci.
0: Mi chiamo Matteo Zoe.
3: Matteo Zoe.
0: Parla a nome di tutte e due.
3: Possiamo risentire.
1: Salutateci i nonni, eh.
6: Ciao. Maestro, ciao. Prego.

0: 8:08, amici e tutti pazzi, per RDS si parla di monnezza, di immondizia, di raccolta differenziata. Avete in famiglia qualcuno che è veramente fissato, che stacca le etichette, le lecca, poi le mette nella carta, quell'altra parte.
1: Perché?
0: Oppure il contrario, qualcuno che invece, ma tanto poi mettono tutto nello stesso bidone. Ecco, queste sono le vittime perfette per CSI monnezza.
2: Rapportarsi all'immondizia.
3: Magari qualcuno qualche cosa l'ha fatta, qualcosa che si doveva fare l'ha fatta,
0: completamente pulita.
2: Per esempio, la coda di paglia dove si butta? Nell'umido, nell'indifferenziato?
0: La coda di paglia nel secco.
3: Credo nell'organico.

0: sono Viviana da Catania, voglio fare uno scherzo alla mia amica Denise, Conti e Simon.
1: Pronto?
2: Buongiorno, salve, il controllo differenziato di Catania. Stiamo chiamando per delle segnalazioni che abbiamo ricevuto.
1: Ma cosa, scusi?
2: Allora, signora, lei stava guardando la scheda qua. Lei è già stata segnalata una volta, no?
1: E cosa ho fatto, scusi?
2: Cioè, lei ha buttato della immondizia privata davanti alla sua attività commerciale.
1: Ma io l'ho messo fuori nei giorni in cui c'è la spazzatura da buttare.
2: Però qua abbiamo trovato della spazzatura privata davanti all'attività commerciale. Questa è una cosa che non va, la dislocazione non va bene.
3: Un carabiniere.
1: No, cioè io non capisco questa cosa. Che cosa poteva essere? Una scatola di cartone, scusi.
2: Quindi lei mi sta confermando che è una cosa che fa, signora.
1: No, io sto dicendo sarà stato forse un giorno.

0: O è stato, signor? Certo. È stato un giorno, è stata anche una volta sola, signora, ma noi abbiamo già tre segnalazioni, questa è una cosa che lei quindi mi sta confermando.
1: No, queste segnalazioni non sono vere, perché forse io sarò
0: ma
1: stato...
0: Ma forse sì, signora, lei mi ha detto di sì, poco fa mi ha detto signora, che può essere, quindi può essere.
1: Sì, questa
0: lo sta confermando, signora. Sì,
1: questa delle carte cartone,
0: questa cosa della dislocazione, non è che io ho una cosa a casa mia e la butto nell'attività commerciale e viceversa, non si può fare, signora, questa cosa, e se lei me lo sta confermando
1: non veramente, ma che cosa volete? Ma io non sto capendo che cosa succede adesso.
0: Allora, cosa succede, signora? Allora, per questa prima segnalazione c'è una prima multa che è di 790 euro.
1: Che se io se i soldi non ce l'ha, che cosa succede?
0: Faremo una rateizzazione, signora, ma la cosa più grave è la seconda, di ciò che ha buttato fuori da Bimbilandia. Lei i palloncini
2: Bimbilandia
0: come li butta?
1: Nella plastica.
0: Ho capito, ma lei li separa dall'elio?
1: Forse quando mi hanno fatto l'investimento esterno, ma non sono state
0: allora, signora, vede che lei mi dice le cose a metà, che prima mi dice l'elio, che non è così e poi è così. Se lei mi sta trattando l'elio, anche se è una ditta esterna a terzi, cioè questa è una cosa grave, signora.
1: In alcune feste
0: allora, ma se lei mi butta l'elio nello stesso dove butta i palloncini, sono cose che vanno separate, signora. Sono materiali pericolosi.
1: Ma io non l'ho fatto, io sono state le allestitrici.
0: Ma le allestitrici chi le ha contattate? Signora?
1: Vengono dall'esterno poi mi hanno lasciato questa spazzatura a me.
0: E l'ha buttata lei?
1: Non lo sapevo che l'elio si separava dai palloncini della plastica. Non lo sapevo io questo.
0: E lei non lo sapeva, signora, ma qui se non siamo attenti all'ambiente.
3: Lo raccoglie.
0: I palloncini.
1: Non sapevo che l'elio si separava. L'elio quando si butta allora? L'è indifferenziata?
0: L'elio ha il 15 di ogni mese, signora.
1: Il 15?
0: Ha svuotato il palloncino dall'elio, va messo in un'altra bombola e va buttato il 15 di ogni mese.
1: Io le sto dicendo la verità.
0: Che cosa
1: allora,
0: mi sta dicendo?
1: Io faccio questo di compleanno. Lei può venire anche a vedere. Io ho dei pacchetti dove faccio allestimenti io. Pacchetti dove i genitori dicono io porto
0: la ancora questi genitori che se la vende con i genitori, mi scusi, ma l'attività è sua. Se la sta facendo che ne sono i genitori dell'elio. Se l'attività è sua.
1: Io sto dicendo semplicemente quando loro se ne vanno la spazzatura la lasciano a me.
0: Ma una volta che
1: butto nei giorni prestabiliti.
0: Ma se non sapeva neanche che l'elio fa buttato il 15 del mese.
3: Hai capito?
0: Qui si va nel penale per l'elio.
1: E io tempo di parlare perché si mette l'avvocato, va bene?
0: E che avvocato deve mettere? L'avvocato dell'elio.
1: Allora, mi faccia. No, qual è l'avvocato dell'elio? Allora, io sto dicendo semplicemente ogni genitore loro hanno la libertà.
0: Lei sta accusando il genitore.
1: Si trascia dall'esterno, ok? Oppure fare l'allestitrice nostro. Loro possono scegliere questa alternativa.
0: Oppure possono scegliere anche di fargli uno scherzo perché buongiorno. Sei in diretta alla radio tutti pazzi per RDS. Viviana ti ha fatto uno scherzo, Denise.
4: Buongiorno.
0: E da oggi separerai l'elio dai palloncini.
4: Non la vedo, gli scoppia un palloncino nella faccia.

0: Around the world.
1: Il gioco che facciamo con Petra e Giovanni, cari amici.
2: Allora, vi daremo degli indizi per un posto, poi ve lo segnerete per i fatti vostri. Mm-hmm. Non mettetelo sulla messaggeria, no. Perché poi ci saranno gli altri indizi che Petra e Giovanni vi daranno e sarà una splendida combo.
1: Sì, perché il gioco inizia da noi e poi si conclude con loro, quindi sono degli indiziucci che vi diamo per questa località.
3: Allora, cominciamo con il primo indizio.
2: Sì.
3: Si trova in Liguria ed è un borgo marinaro, celebre in tutto il mondo per le sue case alte e strettissime, dipinte con i tipici colori pastello e una spettacolare palazzata che si affaccia sul porticciolo.
1: Hai già detto tanto. Sui fondali della baia, a circa 15 metri di profondità, si trova la statua del Cristo degli Abissi, meta di sub da ogni parte del pianeta.
2: Il suo nome ha origini romane e, secondo lo storico Plinio il Vecchio, derivava dall'enorme quantità di delfini che popolavano il golfo antistante, tanto da essere chiamata originariamente Portus Delfini.
3: Allora, potrebbe secondo voi essere Portofino?
1: Sarà Camogli?
2: O forse Rio Maggiore?
1: Oggi è veramente adesso facile.
3: Non lo scrivete da nessuna parte, tenetevelo per voi e poi con Petra e Giovanni ci sarà la seconda località da indovinare.
1: E si dice una bella gif-

0: quanti passi per RDS? Chi c'ha qualche spiccio in tasca? Uno spiccetto così?
1: Che succede? C'è da investire?
0: Possiamo dirvi delle cose che potete acquistare, tipo questa villa a Los Angeles, che cerca proprio un acquirente, che l'acquirente deve essere disposto a sborsare 400 milioni di dollari. 400
2: milioni. 400
0: milioni
2: per cosa? Per il condominio?
0: Allora, per questa super casa, in realtà 39 camere da letto, diverse cucine anche distribuite.
2: Sì, metti che vuoi andare a farti una bistecca nella terza cucina alle 4
0: del mattino. Piscine, tipo anche campo da tennis,
1: bagni,
0: una spa.
1: Quanti sono?
0: I bagni saranno una ventina.
1: Voglia lì
0: campi da tennis, un salone di bellezza, anche una palestra,
2: un ring,
0: un cinema. Ma quello te lo puoi mettere,
1: certo,
0: Buzz.
1: Camere, uno mette a ring.
0: Allora, siccome anche Buzz sta cercando una casa,
1: allora, da ristrutturare.
0: Non so se c'è un forno qua, perché so che a te piace fare le pizze.
1: L'ultima che ha trovato è un forno.
0: A lui piace fare le pizze, a Buzz.
2: Trasformo pizzeria in appartamento.
0: C'è qualcuno disposto a spendere 400 milioni di dollari?
1: Ma di conto, lì puoi tirare fuori 39 pizzerie da sport.
2: Una catena. Faccio concorrenza a Pizza Hut.
0: Ma stai scherzando? Tra poco arriva Mazzucchelli, amici, le pillole di positività.
3: Su quale palco potresti trovare nei prossimi weekend Anna, Emma, J-Ax, Mr. Rain, Noemi, Sara Toscano, Tommaso Paradiso e molti altri protagonisti di quest'estate?
4: Sul palco dell'RDS Summer Festival, Monopoli e Iglesias, stiamo arrivando.
3: Sarà un festival a portata di mano. Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
4: RDS Summer Festival, la più bella festa d'estate.
3: RDS Summer Festival è presentato da Essence.
5: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
6: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate. Con Magnesio Supremo Potassio Più. Il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
7: A due passi da te scopri il Festival dell'Appennino, inclusivo di natura. Escursioni, tradizioni, racconti, musica, spettacoli ed eccellenze tra i Monti Sibillini e i Monti della Laga, la Valnerina e gli splendidi borghi dell'Appennino centrale. Promosso da Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016 e BIM Tronto. Visita il sito festivaldellappennino.it e i canali social.
8: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte!

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
2: Il villaggio più grande del mondo, dedicato al piatto più amato del mondo. Torna il Coca-Cola Pizza Village Napoli. 6 sere di grandissimi show, eventi, attività e ovviamente le pizze dei più grandi maestri pizzaioli. Tutto in un unico posto. Dal 7 al 12 luglio, Coca-Cola Pizza Village prende forma sul meraviglioso lungomare Pertini di Pozzuoli a Napoli. Non fartelo raccontare, vivilo! Per info e acquisto ticket pizzavillage.it e Official Pizza Village.
3: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
4: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti
5: senza rinunciare alla qualità, Antonella.
6: Da MD il risparmio è pronto a venire in spiaggia con te. Fino al 28 giugno, solo con la tua buona spesa card, trovi il telomare Fiat 500 a righe, dimensioni 90x170 cm, in colori assortiti a soli 8,99 euro. L'offerta è disponibile anche online su mdwebstore.it. Quando le vacanze chiamano, MD risponde.
5: Ti aspettiamo.
4: MD, buona spesa Italia.
7: 8 di sera, l'ascensore guasto. Terzo piano, apri la porta e c'è tua suocera. Svolta con Gran Piada Roberto. Morbida e sottile, non si piega, si arrotola. Così avvolgente che anche a tua suocera non dirai altro che... Arrotoliamo?
8: Se quest'estate vuoi arrotolare insieme a noi, ti aspettiamo all'RDS Summer Festival.
9: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

ciao, a

0: Have a nice day. Pillole di positività per la tua giornata. Have a nice day.
1: E quanta positività con il nostro Luca Mazzucchelli, buongiorno!
2: È arrivato lo psicologo!
3: Oggi è skipper perché dobbiamo salire a bordo e dire viriamo, strambiamo e cambiamo la rotta, è vero?
2: Cambiamo rotta! Quanto è difficile cambiare
4: perché
2: rotta.
4: Perché tante volte noi ci ostiniamo a inseguire una cosa e poi forse dovremmo lasciar perdere in
2: quel
4: senso.
2: Brava Ross, Einstein diceva che la vera follia è fare sempre la stessa cosa ma aspettarsi dei risultati diversi. Okay. Non funziona così, no? Se fai ciò che hai sempre fatto, otterrai ciò che hai sempre ottenuto. Talvolta dobbiamo imparare a cambiare rotta. Vediamo tre spunti insieme per riflettere sul cambiamento di rotta.
3: Fa paura,
2: Fa paura, vero, fa paura. No. Bravo.
4: Però l'obiettivo resta lo stesso. Noi cambiamo solo strada per capire perché magari quella non era giusta.
1: O strategia.
2: Esatto. O strategia, mantenendo magari lo stesso obiettivo, se chiaramente quell'obiettivo vale ancora per noi. Però giustamente Ciccio dice fa paura. E il primo punto è proprio questo. Noi siamo cresciuti con l'idea che cambiare rotta significhi arrendersi, significhi sbagliare. Invece da questo punto di vista dovremmo imparare un po' quello che fa il navigatore satellitare, cioè quando sbaglia strada e deve cambiare rotta si ferma, ricalcola e riparte, senza vivere tutto questo come una sconfitta. Anzi, il fatto che stai cambiando rotta vuol dire che hai capito una cosa che prima ti mancava, che quella strada non è più quella giusta e che devi percorrerne
3: e lui
2: una
3: ricalcola
2: nuova.
3: E
2: esatto, quindi
4: è così semplice detta così,
2: Semplice non è facile, lo sappiamo. Seconda idea che io tengo in mente quando devo cambiare rotta e che mi aiuta a cambiare alternativa è questa: se nessuno si perde, chi troverà nuove strade? Questa è una frase che è stata attribuita a un matematico inglese e diceva, è interessante questa cosa, se nessuno si perde chi troverà nuove strade? Cioè quante volte ci siamo persi, abbiamo dovuto mettere in campo un piano B e questo ci ha permesso di fare delle scoperte che mai avremmo pensato.
1: Guarda Cristoforo Colombo.
2: Per esempio.
4: Bravo Baz.
2: Hai studiato. Ti stai preparando all'esame della maturità, Baz.
1: Dell'elementare, forse meglio.
4: Quindi se non ti perdi non troverai nuove strade.
2: Certo, accettiamo e abbracciamo il cambiamento di rotta. Ultima cosa è chiedi un parere franco e sincero a una persona che ti vuole bene e che è un po' competente di quello che stai facendo. Questo perché? Perché quando siamo dentro i cambi di rotta, le tempeste, spesso non ci accorgiamo di cose che viste dall'esterno sono macro. Allora da questo punto di vista a volte bastano 3 minuti a una persona di fiducia per vedere ciò che noi non riusciamo a vedere e darci il giusto consiglio.
3: Ma sai che hai imparato un sacco di cose da Buzz? Sono tutte cose che non ci dai perché
1: quando hai bisogno chiamo.
4: Grazie, vado a farmi tatuare questa. Se è semplice non è facile, questa mi è piaciuta. E poi
2: te la firmo poi.
4: Se nessuno si perde, non
2: chi troverà nuove strade?
1: Quando si è rotta la rotta.
4: Grazie Luca Mazzucchelli.
2: Ciao.
3: Noi siamo lì.

0: Alle 8:41, tutti pazzi per RDS, adesso si gioca la domanda impossibile, quella sfida che ci fate, l'argomento è una cosa che sapete soltanto voi.
1: La domanda impossibile, c'è quell'argomento che vi sentite veramente padroni di questo argomento, ne parlate spesso davanti agli altri per fare i fichi, oggi potete fare i fichi alla radio davanti a tutti.
2: Intanto ci fate la domanda, se ce la fate già complicata e per noi è difficile andare a trovare poi delle informazioni su Google.
1: Io tengo accesa l'intelligenza artificiale, sente proprio quello che sta dicendo.
2: Sente quello, addirittura.
0: Sì, sì. Io non so neanche come si accenda l'intelligenza artificiale.
2: Sappiate che se noi perdiamo, voi vincete, quindi fate la bella complicata la domanda, una cosa che sapete soltanto voi. Prenotatevi, amici.
0: Cose che non sono assolutamente rintracciabili, dai, 38822, 38822, la domanda impossibile.
3: Tutti pazzi per RDS.
4: Tutti pazzi per RDS.
5: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
6: Anche su un mezzo non tuo?
5: Sì.
6: E offre anche tutela legale.
5: Mi fai parlare?
6: E assistenza sanitaria e a casa.
5: Esatto, Moby, perché ACI
6: è il club sempre vicino a te.
5: Almeno la chiusura posso dirla io?
6: Ok, socia.
5: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
7: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
8: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
7: Parola di Antonino.
9: Essence presenta RDS Summer Festival. In ogni tappa musica live, tanto divertimento e le nostre make-up artist per accendere il tuo glow. Passa dallo stand Essence al Village e lasciati sorprendere da momenti indimenticabili. A farti brillare sotto il palco ci pensiamo noi. Vivi l'estate con Essence. E per vivere l'energia dell'RDS Summer Festival ti aspettiamo il 27 giugno a Monopoli.
10: Ci sono partner pronti a darti una mano.
11: Vai, vai, vai!
10: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
12: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo. 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora, ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
13: Vivi una vacanza in famiglia a Magicland e Magic Splash con il pacchetto due parchi più hotel. I bimbi fino a 10 anni entrano gratis. Quest'anno grandi novità. A Magicland arrivano per la prima volta dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode il divertimento con 4 nuovi scivoli spettacolari. Prenota ora su magicland.it.
14: Esultiamo, tratteniamo il fiato e viviamo ogni partita con passione, perché ai mondiali tutto il mondo si emoziona, ma l'Italia ancora una volta non è presente. O forse sì. Dopo aver contribuito alla sicurezza dei mondiali in Qatar, Zucchetti porta la propria tecnologia anche ai mondiali 2026, perché dove il mondo si incontra, la sicurezza parla italiano. Con Zucchetti innoviamo per migliorare la tua vita. Zucchetti, tecnologie per gli accessi dai grandi eventi alle aziende.
1: Mercoledì 24 giugno, sono le 8:45, è arrivato il momento di scoprire che tempo farà grazie ai nostri amici di 3B Meteo.
15: Prosegue questa intensa ondata di calore che sta interessando mezza Europa, al momento

0: Spagna e Francia sono le aree che soffrono di più, ma anche da noi non si scherza. Pure oggi toccheremo i 36-37 gradi, pianura padana, Toscana, Umbria e Lazio, le regioni più roventi. Ma il peggio deve ancora arrivare, pensate, prossimo weekend, con un ulteriore aumento delle temperature. Per il resto vi segnalo giusto qualche temporale di calore su Alpi, Prealpi e Appennino, raggiungono anche le vicine zone piedemontane, ma senza cambiare di molto la situazione. Per tutti i dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.
1: Mangia Monoprotein, con carne fresca e una sola proteina animale in ogni ricetta, per il tuo cane è la scelta perfetta. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: La domanda impossibile.
1: La domanda impossibile.
2: Eccoci, la domanda impossibile. Chi abbiamo in linea? Pronto?
3: Abbiamo Dario. Buongiorno.
4: Pronto, buongiorno da Terracina.
3: E si sente bello, chiaro e forte.
4: Come ciao. Riviera di Ulisse, c'è un mare stupendo. Io ho l'ufficio di fronte al mare, scendo, bagnetto e poi torno a lavorare.
1: Ma che bellezza, pensa un po'. Quanta energia.
2: La doccia dove la fai?
4: Quale? Non ho capito, scusami.
2: La doccia dove la fai?
4: In spiaggia, naturalmente, con il costumino, tranquillo, torno su, mi asciugo. Ho questo ogni paio d'ore, faccio.
3: Veramente?
1: Ogni 2 ore vai giù, fai un tuffo.
3: Ma io voglio venire a lavorare con te, Dario.
4: Tu, guarda, scusa. Tutti vogliono venire a lavorare con me. Siamo un team di 7 persone e ci divertiamo come matti.
3: Bravi.
1: Non c'è dubbio. Senti, la domanda è sul tuo lavoro?
4: No, la domanda è sul mio sport.
1: Qual è il tuo sport?
2: La doccia.
4: Il mio sport è il taekwondo.
1: Taekwondo.
3: Allora, non ci dire altro, perché noi abbiamo 30 secondi di tempo per darti la risposta e possiamo consultare i nostri smartphone.
1: Vai solo con la domanda.
4: Come si chiama il calcio frontale nel taekwondo?
2: Maigeri.
4: No, sei.
3: Ma questo è il campione di...
1: Ma questo è andato a vederlo.
3: Ma è vero, l'ha indovinato?
2: No, perché non è giapponese il taekwondo.
1: No, quindi?
2: Allora, calcio...
3: Si chiama Muay Thai.
2: Apchagi!

0: bravo, bravissimo, Acciaghi.
1: Ma non devi esultare.
2: Allora, Dario, allora per tutti Dario. Quanti, ormai abbiamo una capacità di andare a consultare che è molto forte, molto veloce. Noi siamo felici quando noi perdiamo e voi vincete, nascondete.
0: Sono contento.
1: Tranne Buzz,
3: cioè, okay. Tranne io che so, oggi mi hai svoltato la giornata, grazie.
2: C'ha bisogno di grande,
1: che non l'ho capito, come si chiama?
0: Acciaghi,
1: quello lì. E com'è un
0: calcio? Significa calcio. Ah, up calcio? Significa fronte.
1: Fronte, ah, ah, un okay. Calcio in fronte. Ti do un acciaghi che non.
3: Ah, questo sulla faccia più. O sul plesso solare?
0: Questo qui si usa normalmente sul plesso solare, quindi è abbastanza basso.
3: Che un punto mortale
0: per mettere
3: anche,
0: KO all'avversario.
3: Certo.
0: È utilissimo. Il taekwondo significa l'arte di dare calci e pugni saltando.
2: Ok, va bene, va bene. Mi raccomando, tanto nuoto, scendi.
0: Assolutamente, ci vado subito. Ci vado subito.
1: Vabbè, vai a fare un bel solari. Bagno, guarda, fidati, è meglio così. Hai
2: va
1: visto
2: bene, complimenti,
1: gadget,
2: Dario.
1: Te lo mandiamo. Sì. Ciao
0: un
1: Dario.
0: Abbraccio a tutti.
2: Grazie Dario, un abbraccio. Ciao.
4: Anche d'estate dalle 7 alle 10.
5: Tutti passi per RDS. It's summertime.

0: Sono le 8:55, tutti pazzi per RDS, quindi il nostro amico Dario in questo momento si sta spogliando, sta andando a fare un tuffo, tornerà poi in ufficio per altre due ore, ogni due ore va a lavarsi.
1: Facciamo
0: va.
1: Taekwondo con Bazza adesso,
2: sì, adesso okay? Sì, c'hanno due calcetti, sì, e torniamo.
0: Due calcetti e torniamo.
2: Un plesso solare che fa bene.
1: Ok. Andiamo in redazione.
3: Tutti pazzi per RDS. Tutti pazzi per RDS.
4: Sfogliatella, brioche, bombolone, mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi, ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Degam.
5: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
4: Voglio, ascolta Antonino.
0: E noi invece adesso ascoltiamo Paolina Gubbiotti. Buongiorno Paola.
1: Ben trovato.
0: Siamo pronti per tutte le notizie, grazie cara Paola.
1: Negli Stati Uniti il Senato sfida Donald Trump sui poteri di guerra, approvata una risoluzione che chiede la fine del conflitto con l'Iran. Quattro repubblicani votano con i democratici. L'ira del presidente, voto inopportuno e insignificante. Gli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica visiteranno i siti iraniani per l'arricchimento dell'uranio, lo comunica il direttore Rafael Grossi. E oggi le cinque maggiori potenze militari dell'Europa si riuniscono in vista del vertice NATO di inizio luglio, l'Alleanza Atlantica, sul tavolo dei leader di Francia, Germania, Gran Bretagna, Italia e Polonia. Il segretario generale della NATO, Rutte, è collegato da Washington, dove incontrerà Donald Trump. Nella notte terremoto di magnitudo 3.0 ai Campi Flegrei, avvertito dalla popolazione, epicentro a Pozzuoli, profondità 3 km, in corso uno sciame sismico. Rifiuti, oltre 26.000 tonnellate smaltite illecitamente in 15 capannoni del nord Italia e anche in Turchia. 20 le persone indagate. I carabinieri forestali di Brescia hanno sequestrato un'azienda, un'intera flotta di tir, 12 milioni di euro e beni immobili in diverse province. I 252 anni della Guardia di Finanza, il Quirinale, il comandante generale De Gennaro e una rappresentanza del corpo sul ruolo delle Fiamme Gialle, il capo dello Stato Mattarella.
6: Accanto al necessario contrasto all'evasione fiscale si è affiancata la vigilanza sul corretto impiego dei fondi pubblici, anche dell'Unione Europea. Si è affiancata la lotta alle frodi, si è affiancata la tutela dei mercati, assicurando così un presidio strategico per la correttezza, la legalità, la stabilità della vita economica del nostro paese.
1: Lo sport, i mondiali di calcio, doppietta di Cristiano Ronaldo a 41 anni, è l'unico giocatore ad aver segnato almeno un gol in 6 edizioni diverse del torneo. Il Portogallo ha battuto l'Uzbekistan 5-0, solo pari dell'Inghilterra, 0-0 con il Ghana, la Croazia di misura sul Panama, Colombia i sedicesimi grazie alla vittoria sul Congo 1-0. Il Chelsea piomba su Marco Palestra, all'esterno a quanto pare soffiato all'Inter con una maxi offerta, quasi 60 milioni di euro per il cartellino, 5 all'anno al giocatore. La Lazio ufficializza l'ingaggio di Gennaro Gattuso, il club esprime fiducia nell'esperienza, professionalità e determinazione del tecnico. Il tennis, a Eastbourne eliminati Jasmine Paolini, Arnaldi e Bellucci, a Maiorca avanza Luciano Darderi, K.O. Sonego. Questa è RDS.
7: Amore, tesoro, svegliati!
8: No, a 5 minuti vuoi far nanna.
7: Dai, forza!
8: Sì, però mettimi tutti pazzi.
7: Però lavati i denti, perché sennò la mamma sviene.

0: 9 in punto, tutti pazzi per RDS, Rossella, Ciccia, Buzz, si parte la terza ora.
1: Terza ora, e parliamo di questo pomeriggio di ordinaria follia andato in scena in uno storico stabilimento balneare di Trieste.
2: Che è successo?
1: Si chiama La Lanterna, detto Pedocin.

0: altro campo o viceversa, adesso
1: ha scavalcato,
0: non mi ricordo.
1: Okay.
0: Però io dico, se c'è una tradizione, è uno stabilimento storico, ma che ve frega, ma rispettatela, no? È come quando uno va a vedere un monumento. Insomma, se così, è così.
2: Un monumento addirittura,
3: ci sono tre.
0: Sì, certo, perché pare che sia proprio un reperto della tradizione austro-ungarica di fine Novecento. Quindi, se è una cosa che. Così,
3: diciamo che la cultura austro-ungarica l'abbiamo superata,
0: lo so, ma se
1: ma
0: così.
1: Ma la vogliamo tenere, ricordarcela, si sta bene.
0: Se così, ma cosa dobbiamo fare?
1: Scherzi. Io continuerei il muro anche
3: ma perché hanno fatto le 5 giornate di Milano quando c'era la cultura austro-ungarica?
0: Lo so, fa parte della storia, però. Se no, il mare poi vi riunite. Dai,
1: una rossella nostalgica.
0: Ma non sono nostalgica per niente.
3: Lei è,
0: dire
3: sì,
0: cavolate,
3: sì, è austro-ungarica, capito?
1: Fra poco le good news, amici, mi raccomando, state con noi.

0: per RDS, ma anche tutti pazzi per le good news, amici.
1: Quelle belle, quelle che scaldano il cuore.
0: Sì. Si chiama Gramborghini, è il progetto ideato da Mark Cody dopo la morte della nonna legata alla solitudine, appunto, della pandemia. Questa ha pensato bene di portare avanti questa iniziativa, che tra l'altro porta gli anziani e persone isolate a fare dei giri gratuiti in supercar come Lamborghini, Ferrari, McLaren. E le auto vengono messe a disposizione proprio dai proprietari volontari che partecipano per sostenere la causa sociale. Quindi obiettivo: basta solitudine nella terza età, si trasforma un'esperienza di guida in un momento di socialità.
1: Molto bello. Aveva fretta di nascere una neonata nella notte tra il 17 e il 18 giugno nel torinese. La piccola è stata data alla luce in casa senza aspettare l'arrivo dell'ambulanza e gli operatori del 118. È stato il papà ad assistere alla mamma nel momento del travaglio e a quello del parto fino all'arrivo dei soccorsi. Bravo papà!
0: Ha soccorso il papà, tra l'altro.
2: Ci spostiamo all'aeroporto di Malpensa, dove i militari della sezione operativa CITES hanno intercettato la spedizione di un pacco dalla Cambogia al quale interno sono stati rinvenuti due crani appartenenti alla specie protetta di coccodrillo.
0: Ma dov'è la bella notizia?
2: Insieme a quelli di coccodrillo c'erano anche crani di orangotango, crani di piccoli serpenti, di aquila,
0: di gatto, comunque. Wake me up. Paletta presa. E che l'ho preso!

0: Tutti pazzi per RDS, amici, c'è gente che sta già in spiaggia, diciamoci la verità.
1: Sì, ecco. Hanno già fatto i traslochi, per arrivare in spiaggia si può arrivare o con un asciugamano o si può arrivare con tende, attrezzature, borse frigo, con tavolini a campeggio.
0: Comunque la borsa frigo non deve mancare mai, perché comunque lì devi avere sempre qualcosa a disposizione, una sciocchezzuola per mettere sotto i denti ci deve stare sempre.
2: Ma ci sono i bar così belli vicino.
0: Questo è anche vero. È anche vero.
1: Allora, voi cosa fate? Arrivate in situazione minimalista o vi accampate?
0: Questo vogliamo sapere. Oppure vi siete inventati delle tende speciali con delle lenzuola per essere un po' più romantici?
2: Avete così? Delle tecniche particolari per affrontare la giornata? Delle routine particolari? Al 388-22-38822, diteci come affrontate questa fatica di andare in spiaggia.
0: Fateci sognare.
1: Dai.
3: Su quale palco potresti trovare nei prossimi weekend Anna, Emma, J-Ax, Mr. Rain, Noemi, Sara Toscano, Tommaso Paradiso e molti altri protagonisti di quest'estate?
4: Sul palco dell'RDS Summer Festival.

0: l'app alla portata di mano. Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
1: RDS Summer Festival, la più bella festa d'estate.
2: RDS Summer Festival è presentato da Essence.
3: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
4: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel, da soli 54,90€, i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!
7: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
8: Grande nonno!
7: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
9: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
10: Dal 25 al 27 giugno al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
11: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
12: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili, oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: Jerry Calà per Seat, prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia dividile!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Dividile coi fiocchi!
4: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te, sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.

0: se parlavamo di spiaggia, arrivi in spiaggia, fai finta di fare il bagno, torni un attimo al bar, ordini intanto una pizzetta, poi vai un attimo in spiaggia e torni indietro, prendi la birretta, poi fai finta di poggiare la roba e poi torni, ti siedi un attimo.
1: Questa è una soluzione. È una
2: poi ci sono le famiglie che portano direttamente, fanno trasferimenti anche rogiti.
1: Tre ombrelloni,
0: roulotte in spiaggia con lo scivolo.
1: Qualsiasi cosa.
2: Sì. Partiamo con i messaggi.
1: Sentiamo,
2: vai.
1: Cosa ci dite.
3: Che andare in spiaggia è una fatica, ma sì, una fatica bestiale, per me soprattutto. Io non porto niente, assolutamente
2: niente.
3: Vado, faccio il bagno, mi asciugo il sole e me ne ritorno a casa.
2: Minimalista.
3: Perché stare lì al sole a patire le pene dell'inferno non ho proprio voglia.
0: Non
3: ciao,
0: è
3: ciao, ciao, ciao. Danilo da
0: Murano.
1: Vabbè, però un asciugamanino, qualcosa portalo, perché così proprio nudo, nudo mi sembra, mi fa impressione.
4: Ciao tutti pazzi, Gio da Treviso. Allora io ho due ragazzi di 14 e 16 anni e per anni ho fatto il cruco col carretto, giochi, ombrellone, eccetera eccetera. Adesso i ragazzi sono cresciuti, chiamo lo stabilimento, due lettini, ombrellone e fine della storia.
2: Però ai tempi del cruco in giro col carretto.
1: No, che adesso costano un fracco di soldi, tra l'altro, quindi
0: lettini.
1: Uno certo.
0: Bisogna costruirli in spiaggia con materiali
5: La nostra giornata al mare tipica consiste nel preparare almeno tre frigoriferi. Uno dedicato alle birre, uno dedicato a affettati vari, frutta e quant'altro. Poi ombrelloni almeno tre, perché avendo tre figli bisogna avere un po' di ombra, pasta fredda, fettine impanate, zucchine ripiene, come un pranzo domenicale.
2: L'abbiamo sentito.
0: Fettine impanate, attenzione, portando la friggitrice e facendole proprio in spiaggia,
2: certo, certo.
1: Tra l'altro,
0: friggitrice da spiaggia.
1: Mi è venuto in mente quando Buzz sulla barca del suo amico non aveva neanche l'acqua, aveva solo birre.
0: Se devi scegliere, scusa, se c'è spazio solo per una cosa,
1: certo.
2: Sabrina nel racconto potrà sorprenderci. Buongiorno Sabrina.
1: Ciao.
6: Buongiorno.
2: Ciao. Sabrina, quanti ombrelloni e quanti siete?
6: Siamo in due.
2: E quanti ombrelloni?
6: Quattro.
2: Come quattro?
1: Quattro
6: ombrelloni tutti uguali, tutti dello stesso colore, perché io ho anche questa cosa, questa fissa che deve essere tutto uguale.
2: Ma perché?
6: E quattro ombrelloni bellissimi e noi siamo in due. Sì.
1: Scusa, a cosa servono gli altri due? Perché uno ce n'ha uno a testa
2: distanza.
1: E basta.
6: Perché uno è dove mettiamo appunto il frigo con tutta la nostra roba. Da bere e quindi deve essere solo lui, così
1: non
6: per la sabbia, per tutte queste cose qua e

0: quindi sì.
1: Però perdonami, scusa, quattro meloni è un lavoro, perché non pensi magari a una tensostruttura, un tendone da circo piccolo, capito?
0: No, non mi piacciono, mi piacciono
2: no, no. Perché no, anche l'aspetto estetico,
0: se un ombrellone c'è l'aria intorno, se tu ti chiudi dopo non va bene.
3: Sì, quindi ne porti due tu?
0: Perché mio marito fa il muratore e quindi lui riesce a piantarli bene, a fare.
1: Ma scusa, cosa ne pensano? Cosa ne pensano gli altri in spiaggia quando arrivate in due e mettete quattro ombrelloni, scusa?
0: Ormai noi 15 anni che andiamo in Puglia a Torre San Giovanni, sì, nella stessa spiaggia.
2: Arrivano gli ombrelloni.
3: Guarda,
0: noi siamo quelli delle 7:30-8, quindi ci siamo solo
3: adesso
0: noi.
3: Mi informo, certo. Mi informo sulla cosa. Quattro ombrelloni.
2: Va bene, quattro ombrelloni, due persone, va bene.
0: Sì.
1: Fate sei a sto punto.
3: Vabbè.
2: Salutaci tuo marito.
0: Va bene,
3: ciao,
0: tesoro.
2: Grazie. Ciao.

0: Alle 9.35 tutti pazzi per RDS, tutti e tre stiamo andando nei camerini, tutti e tre al trucco. Tutti e tre tra poco saremo di scena perché c'è
1: tragedia moderna.
2: Amici,
1: adesso divento bianca in faccia, mi metto tutto quel cerone per declamare la tragedia moderna.
3: Sì, certo. Io mi faccio anche le labbra rosse come nel teatro giapponese.
1: Anche,
0: Kabuki. Fericiti, così il sangue è vero.
3: Esatto. Allora amici, vi parleremo di piccole tragedie moderne che trasformeremo in opere. Stiamo parlando del, che ne so, dentifricio che viene spremuto dal centro invece che dalla fine.
0: Tragedia.
3: Tavoletta alzata, abbassata nel water.
0: Tragedia.
1: Lo so che voi conoscete Antigone,
0: certo,
1: Amleto,
0: certo.
1: Queste cose qua, ma un po' meno, più moderno.
0: Qui okay? Antibagno, perché Antigone. Allora dai che giocate con noi, 388-22, vi aspettiamo per Tragedia Moderna.
4: Guarda e ascolta RDS Social TV al 265 del digitale terrestre.

0: ottime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
1: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
2: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi. Installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
3: I tuoi capelli, il tuo stile, la tua personalità. Mostra chi sei con Got2Be, la linea di styling per capelli creata insieme alla nostra community. Liscia, wild o a prova di gravità? Got2Be rende unico ogni look. Non seguire le regole. Scrivile. Got2Be for whoever you want to be. Pronti a farvi uno styling pazzesco? Vi aspettiamo al nostro stand all'RDS Summer Festival.

0: smesso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
0: Che botta! Per ogni botta è Matonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Ematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
2: Cavallino Matto, il parco divertimenti che spacca. Vi aspettiamo con tantissime novità. 4 nuovi strepitosi spettacoli e la nuova grande attrazione Dynamite, un viaggio nelle miniere tra diamanti e minatori dispettosi a bordo di un disco rotante su un percorso vertiginoso da 12 metri di altezza. Che fai? Non vieni a provarla?

0: Let's go! Da MediaWorld continuano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 30 giugno, Samsung Galaxy S26 512 GB con supervalutazione tuo a 929 euro, riportando un dispositivo ritirabile. Approfittane subito. MediaWorld.
1: Ci sono partner pronti a darti una mano.
2: Vai!
1: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
3: Il villaggio più grande del mondo, dedicato al piatto più amato del mondo. Torna il Coca-Cola Pizza Village Napoli. 6 sere di grandissimi show, eventi, attività e ovviamente le pizze dei più grandi maestri pizzaioli. Tutto in un unico posto. Dal 7 al 12 luglio, Coca-Cola Pizza Village prende forma sul meraviglioso lungomare Pertini di Pozzuoli a Napoli. Non fartelo raccontare, vivilo. Per info e acquisto ticket pizzavillage.it e official Pizza Village.

0: che meraviglia questa sigla, pazzesca!
1: Oh, piccoli drammi, grandi drammi quotidiani, dovrete avanti. Indovinare, amici.
0: Oggi abbiamo Patrizia!
1: Patrizia!
0: Patrizia, buongiorno! Non ti spaventare!
2: Patrizia, sentirai declamare tragedie moderne, sarai bravissima e capirai di cosa si tratta. È di scena Bazza.
0: Dai,
3: il calore m'opprime e la gola è un deserto di sale. Giungo al cospetto del grande scrigno di freddo. Ne apro le fauci e afferro la brocca della vita. Ma ahimè, la leggerezza del vetro tradisce la speranza. Solo poche gocce, un pianto di rugiada sul fondo, lasciate da un empio commensale che non ebbe cura di ricolmare la fonte. Dovrò dunque perire d'arsura per l'altrui pigrizia?
0: Oh. Patrizia.
4: Allora, a 7 è andato a bere e gli è scivolata la bottiglia dell'acqua che si è rotta.
2: No, eri vicino, era la bottiglia dell'acqua.
3: Qualcuno ha rimesso la bottiglia dell'acqua quasi vuota in frigo, quindi vai a prenderla.
0: Quindi vai a prenderla e ti attacchi.
2: E in questo periodo è quasi oro.
0: Senti questa. I volti dei saggi si tramutano in algide maschere di pietra e la mia stessa voce si frantuma in sillabe d'acciaio. Oh, invisibile ninfa della rete, che or offri il tuo soffio e or lo rinneghi bizzarra, lasciandomi muta e gesticolante al cospetto del mio destino. Il mio domani si incrina e vacilla ad ogni battito di luce che muove sul vitreo schermo.
4: Allora,
3: che cosa sarà mai?
0: I volti, no? Quindi c'hai dei volti davanti a te.
2: Battito di luce che muore
0: a volte diventano
2: sul la rete schermo.
0: Maschere la di pietra. Come mai?
4: Durante una videochiamata si blocca la connessione.
2: Bravissima. Sei pronta per giocarti tutto con l'ultima tragedia.
4: Okay.
2: Non v'è pace per i giusti in questa dimora di sventura. Le mura tremano sotto i colpi di un tamburo infernale, perché il nostro giaciglio è posto.
0: Ha messo giù, no?
3: E dice ormai Patrizia. Ne indovinate due. No, una l'ha indovinata.
0: Aspetta, la che la tragedia interrotta non l'abbiamo mai fatta.
2: Ragazzi, si pari un attimo, per favore.
0: Aspetta, che stai richiamando un attimo.
3: La tragedia della linea è caduta.
2: Bisogna ritrovare la voce giusta.
0: Si è squarciato il sipario.
3: Ah, maledetta.
0: Attenzione.
3: Linea che cadde.
2: Ce l'abbiamo, Patrizia.
0: C'è, Patrizia.
3: Tornata, Patrizia.
2: Patrizia.

0: Eccola.
1: Ripartiamo. Non v'è pace per i giusti in questa dimora di sventura. Le mura tremano sotto i colpi di un tamburo infernale, perché il nostro giaciglio è posto proprio sopra l'antro del vizio e della giovinezza perduta. I bassi rimbombano come tuoni sotterranei, distruggendo ogni brama di sonno. La nostra stanza è diventata il soffitto di una dannata bolgia.
2: Allora, che sto dormendo, il mio sonno viene disturbato dal vicino che ha la radio molto alta.
1: Qualcosa di simile, però...
2: La TV.
1: Sì. No,
3: sì, no, aspetta.
1: Allora, la stanza assegnata in hotel è sopra la discoteca del villaggio. Questa è la dicitura.
3: Però no, secondo me ci sta, era lì in una stanza. Vabbè. E i vicini facevano
2: cantare.
1: Marcolino è stato perentorio.
0: Dice di sì, dice di sì.
3: Dai,
1: dopo
3: grazie.
1: La buona correzione c'è stata la vittoria.
2: Grazie.
3: Patrizia, hai vinto l'RDS bag e non
2: grazie.
3: È una tragedia questa. Vai.
2: Un saluto veloce.
1: Sì, sì.
2: Volevo salutare mia figlia Maristella, che domani è la prima che aprirà gli orali degli esami.
0: Mamma mia, in bocca al lupo Maristella.
2: Viva il lupo.
3: Senti Patrizia, vi aspetto anche ad Iglesias il 4 luglio.
2: Ci saremo, molto
3: dai,
2: volentieri.
3: Per lei di essere Summer Festival.
1: Evviva.
2: Certo.
3: Ciao.
1: Grazie, ciao.
2: Ciao, buona giornata.
1: Ciao,
4: sei pazzo per l'estate, sei nel posto giusto.
5: Tutti pazzi per RDS.

0: 9.55, amici, volge al termine Tutti Pazzi per RDS, ma è già arrivato Sergio Friscione.
1: Buongiorno. Come va Sergio?
2: Tutto bene. La voce ancora manca, non è tornata.
3: Ma perché?
2: Tutto,
3: cosa stai facendo? Perché la sera fai di sboccia, capito?
2: Probabilmente tra il caldo e l'aria condizionata.
3: Che metti a palla, io ti conosco. Sì. Hai per caso notizie di Anna?
2: Ce l'ho e ho anche un bel messaggio.
4: Ciao Topolacchio. Allora, stamattina ci occuperemo di invenzioni. Sì. Qual è l'invenzione più importante di tutti i tempi? Qualcuno dice l'intelligenza artificiale, qualcun altro dice qualcosa di più utile e quotidiano. Lo vedremo insieme. E poi prendiamo ad esempio la nazionale del Curaçao. Cosa fa la nazionale del Curaçao? Fa una cosa che dovremmo fare tutti.
3: Che cosa fa? No, adesso lo va.
1: Il cocktail.
2: Una cosa che facciamo tutti.
1: Sergio. Dovremmo fare tutti. Va bene, grazie. Allora Sergio ed Anna.

0: Tra pochissimo
1: ringraziamo la regia, grazie a Marco Bellavia, Linda, la nostra Linda
0: grazie,
1: Gravella,
0: splendida Linda.
1: E c'è Severini che ho sentito prima.
2: Esatto,
3: meno male.
2: A domani, amici.
0: Ciao, adio.

0: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
1: Paola Gubbiotti con le notizie, buongiorno Paola di nuovo.
2: Eccomi, sono pronta.
1: E dopo le notizie il nostro direttore Enrico Mentane, quindi Anna e Sergio.
2: Europa rovente, Francia sotto scacco, decine le vittime nelle ultime ore, superati i 44 gradi a Bordeaux, scuole chiuse in molti dipartimenti, chiusure anticipate del Louvre e della Torre Eiffel, diminuita la produzione dei reattori nucleari. Temperature record anche nel Regno Unito, in Spagna e in Belgio, in Italia allerta massima in 16 città, domani saranno 17 e l'ondata di caldo eccezionale proseguirà fino a luglio. Gli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica visiteranno i siti iraniani per l'arricchimento dell'uranio, lo comunica il direttore Rafael Grossi, e il Qatar annuncia che entro poche settimane riprenderà la normale produzione di gas naturale liquefatto. Prosegue il calo del prezzo del petrolio ai minimi dagli ultimi 4 mesi, $76 al barile, giù anche il gas a €41 al megawattora. I mercati con agi.it, borse europee negative eccetto Parigi. Parigi a Piazza Affari, il FTSE MIB segna meno 0,18%. Il calcio, Antonio Conte CT, Paolo Maldini direttore tecnico, le prime ipotesi per la nuova nazionale. Con Giovanni Malagò bisogna passare dalle parole ai fatti, afferma il ministro dello sport Abodi, che domani incontrerà il nuovo presidente della Federcalcio.
3: Io ascolterò, soprattutto perché non abbiamo avuto modo di farlo prima, ascolterò un po' il programma, le priorità, e sentirò poi anche quello che verrà richiesto. Sarà fondamentale vedere nei prossimi mesi quali saranno le decisioni che il sistema calcio prenderà autonomamente, perché le cose da fare si conoscono, la differenza la fa tra farle e non farle.
2: Primi 100 secondi con Enrico Mentana, direttore, buongiorno.
4: Buongiorno Paola e buongiorno agli ascoltatori. Ieri diceva Giorgia Meloni: non ci dobbiamo più occupare di Trump. Ed è un consiglio saggio che ha dato a se stessa dopo gli scambi ripetuti. Ma è Trump anche che si deve preoccupare per se stesso, perché ieri è stata una giornata veramente ingloriosa per il presidente americano. Mentre continuano i misunderstanding, le incomprensioni con i negoziatori iraniani, li vogliono o no gli ispettori dell'Agenzia Internazionale? Lui dice sì, abbiamo ottenuto questo risultato, loro negano. Mentre tutto questo si attorcigliava sulla trattativa, da casa arrivava al presidente americano una doppia doccia fredda. Innanzitutto i nuovi sondaggi che lo pongono ai minimi storici di gradimento, solo il 30% approva il suo operato tra gli elettori americani. E poi c'è stato il Congresso, il Senato, che ha votato per la conclusione immediata della guerra in Iran, come a dire: o lo fai tu o lo facciamo noi. Sconfessando quindi il presidente con un voto platonico, diciamolo subito, perché il capo della Casa Bianca ha i pieni poteri, ma il voto del Congresso, che teoricamente è a maggioranza repubblicana, suona come una sconfessione grave. È il punto più basso finora per Trump, ma può ancora scavare. Ci sentiamo tra un'ora. Su RDS.
5: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app.
6: È mercoledì 24 giugno 2026, le 10 in punto. Buongiorno, buongiorno, ovunque voi siate nel mondo e provincia, da noi, quelli della mattina di RDS. Da questo istante a farvi compagnia ci siamo noi fino a mezzogiorno, siamo anche lì sul canale 265 del digitale terrestre, con Annuzza Pettinelli,
7: con Sergio Topolone Friscia,
6: con Severin.
7: Buongiorno, come stai, Topolacchio mio?
6: Insomma, guarda, capitano tutti a me, senza voce, mi ha mozzicato una vespa disgraziata.
7: Una vespa?
6: Guarda.
7: E dove ti ha morso la vespa?
6: Qua sul pancino, sul pancino. Che era magro magro, ora è diventato gonfio.
7: È colpa della vespa.
8: All'inizio di ogni ora
9: i tuoi ricordi e le tue emozioni.